anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:23.
2: Music Clock 7va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza, doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
2: Si tinge dei colori della Spagna la Coppa del Mondo di Calcio 2026. In finale a New York, la Roja ha sconfitto l'Argentina di Lionel Messi con un solo decisivo gol di Ferran Torres. La forza dello sport ha superato ancora le barriere, soprattutto quelle fisiche. Così, prima della finale, nello stadio di Gaza distrutta dai bombardamenti si sono sfidate due squadre di calciatori che nella guerra hanno perso un arto. Oltre alle stampelle c'erano anche le maglie di Argentina e Spagna per celebrare le finaliste e a conquistare la copia della Coppa è stata sempre la Roja palestinese. Il Mozambico rilancia la cooperazione con il Brasile, con cui punta a portare le banche del latte materno nelle regioni del nord. Una buona notizia per madri e neonati che fanno i conti col conflitto armato nella regione di Cabo Delgado, cominciato dopo la scoperta di ricchi giacimenti di gas naturale. Secondo l'ONU, da inizio anno in 26.000 hanno dovuto lasciare le proprie case, mentre 1 milione di persone dipende dagli aiuti umanitari. Se da un lato violenze, fame e carenza di servizi sanitari aumentano la mortalità materna e quindi gli orfani, possono anche determinare la perdita di latte per le donne in allattamento. Le banche del latte consentono invece di conservare latte umano donato da donne in buona salute, salvando così i bambini. Il 20 giugno si è insediato a Downing Street il nuovo primo ministro Andy Burnham, al posto del dimissionario Keir Starmer. Sul tavolo tante sfide, a partire dal rilancio dell'economia e della lotta al carovita. Il leader laburista promette di sostenere giovani e imprese partendo da lavoro, case popolari, sanità e taglio dell'IVA in bolletta. In agenda, Burnham troverà anche un disegno di legge per consentire alla Corte d'Inghilterra di ricevere denunce e testimonianze per valutare casi di genocidio. Una proposta scritta da uno dei membri di Fortify Rights, organizzazione che si batte per i diritti della popolazione del Myanmar e ne denuncia il genocidio da parte dell'esercito e sostiene maggiori impegni dei governi in casi analoghi. Ancora attacchi in Ucraina. E così, secondo l'UNICEF, giugno è stato il mese più letale per i bambini uccisi dal 2022. Ben 7 morti, mentre raid russi hanno colpito un magazzino di aiuti e varie infrastrutture civili, anche a Zaporizhzhia. È da qui che proviene Cristina Musi, oggi residente a Milano, dove le sfide non mancano. Lungaggini ed errori della burocrazia l'hanno lasciata 1 anno e mezzo senza permesso di soggiorno e quindi senza la possibilità di rinnovare patente, tessera sanitaria, affitto della casa e soprattutto lavoro. A sbloccare la situazione, le consulenti legali e del lavoro del progetto SIP, percorsi di supporto all'integrazione, realizzato con fondi europei dal programma Work is Progress di Sole Terre insieme ad AVSI.
3: In pochi mesi io ho sistemato la mia vita da zero, ora ho tutti i documenti a posto, faccio colloquium, quindi avrò lavoro. E l'anno prossimo vado a studiare in università e quindi io ho iniziato di nuovo a respirare.

Quando si dice musica raffinata ed elegante, beh, questo è proprio il prototipo, l'esempio più perfetto. Chaka Khan and the Melody Still Lingers On, ripresa di un grande standard del jazz, A Night in Tunisia. E noi l'abbiamo ascoltato qui con il nostro Ladies Man. Buona giornata, buona serata, buona nottata, dovunque voi siate, a qualsiasi ora ci ascoltate, da Franza Di Maggio. Con Ladies Man quest'oggi ha preso avvio un'altra onda di bellezza che prosegue in Brasile con la paulista Seu. Questa è Paradise.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Quando la musica va oltre le parole e i linguaggi, in questo caso Can de Buasso e Paolo Cariso, che sono due argentini, Esperando te, il titolo è evidentemente in spagnolo, però come avete sentito hanno cantato in francese e in inglese senza alcun problema, anzi con una pronuncia praticamente perfetta. Bene, e un altro caso di questo genere è quello di Camille Bertot, che noi normalmente ascoltiamo in francese e l'amiamo parecchio. Qui a Ladiesman, in questo caso si esibisce con suo padre, il grandissimo pianista Paul Bertot, e questa è Winter in Aspremont, l'inverno sull'Aspromonte. Camille e Paul Bertot, buon viaggio con Ladiesman, sono Franz Di Maggio.

maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate. Sur la plage abandonnée.

Chloe Stafler è uno dei personaggi che abbiamo conosciuto nei nostri viaggi con Ladiesman più volte. Lei traduce in francese, fa delle cover in sostanza, ma traducendo in francese dei brani solitamente in lingua inglese e interpretandoli praticamente quasi sempre da sola. In questo caso era in coppia con Emma Hoyt, loro due hanno cantato questa La Mantrague di Brigitte Bardot, originariamente di Brigitte Bardot, è una sua reinterpretazione. Pensate che questa ragazza, ancora piuttosto giovane, 28 anni, ha già più di 600.000 visualizzazioni in media dei suoi pezzi, quindi direi già un bel record. Si affaccia invece al mondo della musica una nuova cantante, sempre anche francese, Chantal Masson, Je m'appelle Sophie, è una produzione di 8 Night Rain Record Company, e noi ce l'ascoltiamo adesso con questo penultimo pezzo, poi andremo verso il finale con un'ultima sorpresa.

0: facile.
1: Una chanson française, però con un ritmo direi sicuramente caraibico, molto vicino alla reggae. Je m'appelle Sophie, lei è Chantal Masson e noi chiudiamo il nostro Ladies Man di quest'oggi, il nostro panorama tra le voci femminili più eleganti e raffinate con una novità del 2025. Green Tea Peng è ritornata dopo un album che veramente fu un grande successo con quel brano Stuck in the Middle, ve lo ricorderete sicuramente, che io ho trasmesso più volte in Ladies Man. Questa volta ci presenta questo album Let Them Be Sunny, fai dire a loro che c'è il sole, fai sapere a loro che c'è il sole. Green Tea Peng, Stones Throw, ovvero gettiamo le pietre, tiriamo le pietre, come diceva una volta Antoine, ve lo ricordate? Se sei bello ti tirano le pietre. E con questo Franz Di Maggio vi saluta, vi augura come sempre buon ascolto, appuntamento su Ladies Man come sempre e happy music and take care of you.

0: insomma, ci stanno quattro amici a sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, oh, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa, è campato fino a 95 anni. Dice, tutto quest'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì, però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 3:06.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze. Intimissimi,
1: the art of Italian lingerie.
2: Sono le 3:11.
3: Music Clock.
4: Se te va, Digital Radio.
3: Via.
4: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Ben trovati.

0: E sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Cerveteri, Ladispoli e di Santa Severa in direzione Santa Severa in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Roma. Sulla strada statale 148 Pontina è attiva una chiusura di 3 km circa nella fascia oraria dalle 20.30 alle 6 tra gli svincoli di Torre de Cenci e via Decima Castel Porziano in direzione Terracina, deviazioni segnalate in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
3: Bentrovati all'ascolto del GRS Week, in studio Patrizia Cupo. Ci sono fatti di cronaca che oltre il perimetro giudiziario entrano nel discorso pubblico e lo modificano. Diventano terreno di confronto politico, culturale, mediatico, cambiano il modo in cui una comunità guarda alla sicurezza, alla legittima difesa, all'uso della forza pubblica, al diritto di sapere. È accaduto con il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori dopo l'assalto alla sua attività, e accade in un contesto diverso e con accertamenti ancora in corso dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia a Bologna. Vicende lontane tra loro, ma accomunate da un elemento. La costruzione della verità non passa solo dalle aule giudiziarie, passa anche dalle immagini disponibili, dalle testimonianze, dal lavoro dei media, dalla capacità di verificare e contestualizzare ciò che viene visto, diffuso, commentato. In questo senso, il G8 di Genova del 2001 resta un precedente decisivo. Nell'anniversario dei fatti della scuola Diaz torna il tema del ruolo avuto da video, fotografie e documentazione indipendente nella ricostruzione di una delle pagine più gravi della storia repubblicana recente. Dentro quella vicenda, Indymedia rappresentò un'esperienza nuova per l'Italia, una rete di comunicazione indipendente e partecipativa, capace di raccogliere e far circolare materiali prodotti dal basso, quando il racconto dei grandi media non bastava a restituire la complessità di ciò che stava accadendo. Sentiamo Emanuela Del Frate, giornalista e tra le curatrici del libro collettivo Millennium Bug, dedicato alla storia di Indymedia Italia.
4: L'obiettivo di Indymedia era quello di permettere a tutti quanti di poter fare informazione. Questo permise a tutti i manifestanti di poter scrivere e mandare testimonianze. Questo ha permesso di raccogliere tutte quante le testimonianze di quelle che sono state anche le violenze in piazza, ma è quello che è successo all'interno della caserma di Bolzaneto, anche se non ci sono ovviamente materiali video o immagini che lo possono dimostrare. Ma il lavoro più grande che è stato fatto è stato quello, sicuramente quello di videomaker, che si sono divertiti nelle piazze, hanno registrato e documentato tutto quanto quello che stava succedendo, e poi sono anche quelli che hanno permesso di prendere le immagini dell'eruzione all'interno della Diaz. Senza quel tipo di immagini non si sarebbe probabilmente arrivati neanche ai processi. L'open publishing è stato il precursore di quello che poi è stato chiamato citizen journalism, dove tutti possono fare informazione. Non tutti sono d'accordo su questo, però il principio di fondo poi è anche quello che ha portato alla nascita dei social.
3: Genova segnò quindi anche un passaggio importante per il giornalismo. Il movimento dei movimenti portò in piazza una partecipazione ampia, plurale, internazionale. Accanto ai grandi media, che spesso faticarono a interpretare la complessità di ciò che stava accadendo, nacquero e si consolidarono forme di comunicazione indipendente, capaci di produrre e condividere contenuti in tempo reale. Quale fu il ruolo dei media a Genova nel 2001 e come sarebbe oggi il racconto dei giorni del G8 con i social e il citizen journalism? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Mari, giornalista del secolo XIX e autore di Genova oltre Genova.
5: Molto tempo prima del vertice, un po' tutti i giornali hanno raccontato le istanze di quelli che al tempo chiamavamo tutti no global. Nell'imminenza del vertice, in realtà, però, vinsero quelle forze oscure che volevano far precipitare Genova in un ambiente plumbeo, cupo, pieno di preoccupazioni. Quindi questo allarme e questo soffiare continuamente sui possibili scontri oscurò necessariamente i contenuti. Vero? I giornali mainstream di 25 anni fa caddero in questa trappola. Perché? Perché piccoli scontri avvenivano in altre manifestazioni cosiddette no global in giro per il mondo. Poi però il canale informativo italiano cambiò. Ci furono due grandi cambi di marea. L'assalto alla Diaz, che fece definitivamente credere a tutti i direttori che la polizia aveva completamente perso il controllo, un po' grazie alle immagini che anche quella nuova forma di giornalismo che era dietro e dentro Indymedia portava, ossia la testimonianza che davvero i camion stavano investendo o cercavano di investire i manifestanti. E poi questo assalto spudorato, immotivato, illegale, violento, dittatoriale alla Diaz fece cambiare la narrazione. Tutti capimmo che il sistema era saltato. Quando dico tutti, dico i giornali seri, neutrali, indipendenti, autonomi. E se al 2001 avessimo avuto YouTube, Facebook e Instagram, le cose sarebbero state molto peggiori. E mi spiego, perché con quel governo di destra a destra ci sarebbe stata una cosiddetta bestia social media manager che alle 3:30 del 20 luglio 2001 avrebbe scaricato sugli italiani una valanga di immagini di vetrine infrante, di auto in fiamme, di negozi assaltati, di sassaiole, di uomini vestiti di nero incappucciato che avrebbero inondato l'Italia di un messaggio nefasto.
3: Il caso Genova resta uno dei passaggi più rilevanti nel rapporto tra documentazione video e ricostruzione giudiziaria. Le immagini possono essere strumenti importanti per chiarire dinamiche, tempi e responsabilità, ma nel processo penale non hanno valore automatico. Devono essere acquisite, verificate e lette insieme agli altri elementi dell'indagine. È un tema che riguarda anche la cronaca di oggi. Sentiamo Giulia Fiorelli, professoressa associata di diritto processuale penale e diritto penitenziario all'Università di Roma 3.
6: Sicuramente nelle vicende di cronaca che suscitano un forte impatto emotivo, le immagini e l'intervento dei media possono influenzare profondamente la percezione pubblica dei fatti. A mio avviso però è fondamentale distinguere il piano mediatico da quello processuale. Dal punto di vista del processo penale, una ripresa video non costituisce automaticamente una prova regina. È un elemento di prova che deve essere acquisito secondo le regole del processo, verificato nella sua autenticità, contestualizzato e valutato insieme a tutte le altre risultanze istruttorie. Allo stesso modo, il dibattito pubblico e l'attenzione dei media non dovrebbero incidere sull'accertamento giudiziario, accertamento che resta governato dalla presunzione di innocenza e dalla valutazione del materiale probatorio secondo quelli che sono i principi e le regole processuali. Il rischio semmai è che si sviluppi un processo mediatico nel quale si formano giudizi anticipati, giudizi capaci di influenzare l'opinione pubblica e indirettamente di esercitare una forte pressione sul sistema della giustizia. Per questo è essenziale mantenere una distinzione tra il tempo della comunicazione e il tempo della giustizia. Il primo è immediato e risponde alle esigenze dell'informazione, il secondo richiede approfondimento, contraddittorio, garanzie. Solo mantenendo distinte queste due dimensioni è possibile tutelare insieme il diritto all'informazione e la serenità dell'accertamento giudiziario.
3: Un video può aprire una pista, smentire una versione, sostenere un'indagine, ma perché diventi conoscenza pubblica servono verifica, responsabilità editoriale e rispetto dei tempi della giustizia. È questo il nodo che lega la memoria di Genova alla cronaca di oggi, non solo che cosa viene mostrato, ma come viene raccontato e interpretato. Per questa settimana è tutto. Notizie e approfondimenti su giornaleradiosociale.it.
7: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day
8: From 7 bar FM alter radio Algo Day
7: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day
9: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day
10: From 7ba.fm/LTRadio. Algo Day. From 7ba.fm/LTRadio.
11: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algo Day, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
12: Ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito.
11: Assolutamente.
12: Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
11: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto, il grande Christian dell'Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo però, perché abbiamo ancora da
12: salutiamolo Christian, salutiamolo, sì. Perché dai, è doveroso, io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente, i miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
11: In effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo, e mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
12: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te, te ti avevo già detto questa cosa.
11: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
12: Certo, è certo. Allora dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Prassenica, un premio molto molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, tu questa cosa non la sai, te lo dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista. È stata un'esperienza bellissima.
11: Insomma, Nuova Luce è un pezzo perfetto, dinamico, va ascoltato. Sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di...
12: Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo, insomma, c'è una strega dentro me. Mi dice tutto.
11: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
12: Sì, sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
11: E allora, eccola qui, Almanera con Nuova Luce.
13: C'è una...

0: Beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio. Un testo molto interessante, al maniera che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però, non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come
1: allora è nato. Guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere, tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettato.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci capitano,
1: della vita, perché sì,
0: siamo,
1: sì,
0: che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questa.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo, certo, per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa, no? Sono l'inaspettato della vita, che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io, l'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
0: Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo ancora Alma Nera con questa

inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrai però parlare ancora un po' di te, vogliamo conoscere

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole, oddio ci stanno sentendo, sto dicendo la verità, che dice, grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente, nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente.
0: Quindi
1: amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: È anche un rischio. Certo, perché si fa presto a dire
1: però
0: è biografico.
1: È bello anche questo.
0: Si fa presto a dire è biografico, non è biografico, non è autobiografico, però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa è tantissimo, direi, di chi lo ha scritto.
1: Cioè quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Complicata?
0: Almanera, tempo è volato via con due
1: No, di che
0: favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito, che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con setteva.fm, ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere, davvero simpaticissima Almanera. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algodei, intanto però cercate Almanera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.

0: Treta!
1: Treta! Treta!
2: Esquece tudo!
3: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
4: Senza confini.
3: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi di chiacchiere di musica ci immerge nell'universo dei grandi cantautori della musica italiana. Anime libere, capaci di trasformare le parole in un abbraccio che rimane nel tempo. Iniziamo con una bellissima e struggente canzone firmata da uno dei nostri artisti più poetici e teatrali, Riccardo Cocciante e la sua emozionante Margherita. In questo brano c'è una sorta di scudo invisibile, fatto di pura devozione e tanta immaginazione. Cocciante ci canta di un amore totale verso una donna e della necessità di esserci, di essere per lei un punto di riferimento che ferma il tempo e ridisegna il mondo mentre tutto fuori sbiadisce. È una promessa silenziosa di amare anche quando la notte si fa buia e la strada si fa in salita. Questo brano è stato scritto da un sodalizio storico, Riccardo Cocciante, con il grande paroliere Marco Luberti. È stato inserito originariamente nell'album Concerto per Margherita del 1976, ma la canzone ha poi vissuto una sua seconda vita autonoma, e direi una vita infinita, diventando il manifesto assoluto del cantautorato melodico italiano, perché quella collaborazione nacque in un momento di grazia creativa. Luberti ha dichiarato di aver scritto queste parole pensando proprio alla straordinaria capacità di Cocciante di graffiare l'anima con quella sua voce molto particolare e quindi di rendere eterna ogni singola sillaba del testo che è andato a scrivere. E poi c'è il significato, qui l'eternità, il sentimento, un uomo che vuole costruire una casa fatta di stelle, di cielo e di alberi, qualcosa di davvero trascendente, qualcosa di sognante, qualcuno che ti vuole regalare qualcosa di così prezioso che non si può sostanzialmente neanche comprare, ecco. È molto importante. E questo per chi? Per proteggere la sua Margherita mentre tutto il resto cade a pezzi. Il rifugio ideale quando fuori il mondo fa troppo rumore e quando canta la celebre strofa «Perché Margherita è buona, Margherita è bella», non sono semplici parole, ma è davvero una grande purezza di sentimenti dichiarata con parole alla portata di tutti, ma per questo giganti. Infine una nota tecnica. Come sempre, io invito ad ascoltare il controllo vocale e l'arrangiamento, curato, l'arrangiamento in questo caso, dal premio Oscar Vangelis. Cocciante inizia quasi sussurrando, accompagnato solo da pianoforte, con quel suo timbro molto particolare, molto raschiato, confidenziale, e poi si apre in un inciso orchestrale molto viscerale, ecco, mai forzato, ma molto arioso. In questa interpretazione c'è lui con tutta la sua straordinaria capacità espressiva al servizio dell'emozione. E l'esplosione vocale finale non ci stupisce, non ci acchiappa, ci arriviamo man mano insieme a lui. Ecco, diciamo che Cocciante dà voce alle nostre emozioni, canta per noi e noi cantiamo insieme a lui. Questa è una magia che pochi interpreti sanno realizzare. Che dite? Stop alle chiacchiere, facciamoci prendere da questa magia. Ed ecco qui per noi Riccardo Cocciante con Margherita.

Eccoci di nuovo insieme. Bisogna cambiare marcia. In realtà rimaniamo negli anni 70, ma ci aspetta il geniale e ironico Rino Gaetano con la sua travolgente Gianna. Sempre nomi di donne, sempre donne che fanno innamorare, ma in due modi molto diversi, perché qua non c'è dedizione contemplativa, ma c'è una provocatoria e ritmica riscossa. Rino Gaetano prende i cliché della società del tempo e li trasforma in forza e libertà, ci unisce la grinta del pop, del rock, la sua voce inconfondibile anche in questo caso, anche lui graffiante e anche un po' teatrale. L'ispirazione del brano nasce dal Festival di Sanremo del 1978. L'artista decide che non si spezza di fronte alle regole della TV dell'epoca e porta sul palco dell'Ariston un'ondata di sana e travolgente anarchia musicale. Poi magari non tutti sanno che lui ha fatto la storia del festival proprio grazie a questo pezzo, perché fu la prima volta in assoluto nella storia di Sanremo in cui venne pronunciata la parola sesso nel testo di una canzone in gara. Rino Gaetano si presentò sul palco indossando un frac elegante, medaglie, un cappello a cilindro, regalatogli niente meno che da Edoardo De Filippo, suonando un insolito ukulele. Il brano conquistò un incredibile terzo posto e si piazzò al primo posto della classifica poi dei singoli più venduti in Italia per ben 14 settimane. Un dettaglio per i fan: Gianna rappresenta la figura di una donna moderna, e parliamo di un'altra epoca, libera da schemi, che difendeva il suo salario dall'inflazione. E ho paura che ci siano ancora dei temi aperti che sia anche ancora un po' attuale, ma che cercava anche l'amore e la propria indipendenza in un mondo difficile, in grande cambiamento. Cantare e proporre questo brano è stato per Rino Gaetano una liberazione. Questa canzone ha simboleggiato la sua capacità di brillare come solista, ma anche come osservatore sociale, sopravvivendo alle critiche dei ben pensanti e vincendo la sfida con il tempo, diventando poi un inno immortale cantato ancora oggi da intere generazioni. Come sempre, una notazione vocale. Molto bello il graffio della sua voce, non imita nessuno, sfida la melodia, portando il brano verso vette di divertimento e di genialità espressiva. E grazie anche al celebre assolo di sassofono che poi incendia il finale di questo pezzo. Se Cocciante prima ci ha cullato con la cura e la poesia di un amore immenso, qui Rino Gaetano ci dà la spinta per rivoluzionare, per cambiare, anche per ironizzare sulle ipocrisie del mondo e, perché no, anche ballare un po' con grinta liberatoria. Concludiamo questa puntata, che è stata tutta dedicata a due straordinarie e immortali pagine del nostro cantautorato e a due canzoni dedicate a due donne, Margherita e Gianna. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima. Alziamo il volume, tiriamo fuori la grinta. Rino Gaetano, Gianna!

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
3: Sono le 4:03.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata. In questa puntata di weekend, dopo tutto quanto un arco settimanale caratterizzato da super ospiti, ospitesse, chi più ne ha più ne metta, adesso è con noi un mega archi special guest. Si tratta di Francesco Catenacci. Allora, Chico intervista Francesco e Francesco intervista Chico.

Beh, siamo stati di parola fino in fondo, questa Dracula, fino all'ultima goccia di sangue in questo caso. Mentre noi abbiamo bisogno di litri d'acqua, mi raccomando, tutti quanti bere molto.

Rintiero o quasi, comunque Milky and David Guetta, la grandissima, con questo pezzo delicato ma non assolutamente privo di ritmo, Just the Way You Are. Beh, qua si parlava del fatto che la comodità è di fare il TG, che ripescano sempre la nonnina con la mezzo litro d'acqua minerale di un improbabile

marca, etichetta ben coperta, il telegiornale da oltre 15 anni, quando arriva la temperatura elevata manda sempre la stessa cosa, quello che si bagna nella fontana, e così è spesso presa di mira naturalmente Roma Centro, e tutti quanti sono tranquilli, un servizio in meno, immagini di repertorio, e magari vabbè l'audio forse

in questo periodo non ne abbiamo, allora riusciamo a inserire il disco dei desideri, altrimenti chiudiamo troppo presto. Però è un'ottima occasione, perché uno dice: cosa vorreste sentire? E quindi beh, più che cosa.

Il Marty Twerk avanza questa settimana dalla posizione 19 alla 15, è lontano dalla top 7, dalle 7 chiavi del ritmo, ma statene pur certi, beh, ne siamo sicuri che ne siete certi, perché siete proprio voi che date il polso della situazione. Già sale abbastanza vorticosamente, tra qualche tempo sarà nelle posizioni che contano. Adesso siamo sul momento dei saluti, sulla bandiera a scacchi. Runaway è la numero uno confermata rispetto a 7 giorni fa, la firma è sempre quella di Lady Gaga, che questa volta ricorre all'aiuto di

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7ba.fm/Alti Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4:35.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora. Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
3: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato 2 decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le 2 violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.
5: C'è sta uno che 3 volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme, a un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice guarda tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa, oddio mio marito, corri, scappa! Questo fa il tempo, si pia solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Diciamo che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia a smettere a piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda gli fa, ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io ma almeno 3 volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo? Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me tolga una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato? Ah no, solo quando piove.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4 e 48 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

su 16 Radio. DJ K presenta Non è la trap.

0: A una festa due tizi stanno a parlare del più o del meno. A un certo punto uno gli fa: ma è vero che stai a lavorare per la TV? Però ti fa: sì, ancora 8 rate e ho finito di pagarla.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: posto del blocco dei carabinieri fuori a raccordo. Arriva un tir enorme con un rimorchio gigantesco, viene palettato, scende l'autista, il carabiniere fa: mi apre dietro per cortesia. Fanno il giro del camion, arrivano dietro, aprono i portellini e dentro c'è un elefante gigantesco. E lui fa: mi scusi, e questo? Lo trovate così? Questa è la merenda mia. Ma mi scusi, ma lei si mangia un elefante per merenda? Eh sì, perché a scena dopo mi rimane sullo stomaco.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica

colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinza in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 5 e 18 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va.
1: Digital Radio.
2: Via.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: and gentlemen. 7VA.FM.
1: Sono 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
0: Music selection by Caterina.
1: 16radio.it.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: Salti in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata Next Generation, che raccoglie sempre di più il vostro consenso, e questo non può farci altro che piacere. Iniziamo subito con quello che è l'appuntamento di weekend, con le sette tracce che sono risultate essere le migliori di quest'arco settimanale. E allora si parte da Brenda James, Wrong Way Home.
1: Green light bleeds on your skin.

Wrong Way Home, atmosfere delicate, dolcemente lente per Brenda James, che in questo momento, ed è l'unico caso per la breve storia

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 29 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito 2minutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy. Volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Carter's Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Jo e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.
4: Il GR politico dell'agenzia di...
5: È il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna nel quartiere Pilastro, dopo un intervento della polizia. L'esame autoptico condotto all'ospedale Sant'Orsola è stato disposto tramite il conferimento questa mattina in procura. Nella giornata di ieri, un attacco pre-autopsia ha sollevato un'ipotesi shock. Fakir potrebbe essere morto soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i polmoni e per la compromissione delle vie respiratorie a causa dello schiacciamento a terra col torace. Aspettiamo il parere dei consulenti e il commento del legale dei poliziotti. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti di polizia dopo l'intervento che ha portato al decesso di Abderrahim Fakir. Dai video, spiega, si evince che i poliziotti si siano approcciati con la delicatezza che ci vuole in questi casi. Credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori. Secondo il titolare del Viminale, c'è stata tutta l'attenzione e l'equilibrio che serve in questi casi, ma invita comunque ad attendere le indagini. A proposito degli scontri di lunedì, durante il presidio a sostegno della famiglia Fakir, Piantedosi critica il sindaco di Bologna. Da Lepore, una grave sottovalutazione della piazza. Approvato ieri in Consiglio dei Ministri il disegno di legge contro la criminalità minorile, già ribattezzato Anti-Maranza, le norme hanno l'obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang. Si modifica l'articolo 98 del Codice Penale che regola l'imputabilità dei minori. Non abbassiamo l'età, precisa il ministro Nordio, resta tra i 14 e i 18 anni, quello che cambia è l'onere della prova. Saranno sempre imputabili, salvo si dimostri l'incapacità di intendere e volere. Le opposizioni attaccano, è una vergogna. Giuseppe Conte pungola Meloni. Chi sbaglia paga, pure se minore, tranne in Fratelli d'Italia. Il riferimento è al caso Delmastro. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe doganali sono scattate per oltre 60 paesi e sostituiranno il dazio globale del 10% in scadenza. Nonostante le contestazioni della Corte Suprema USA, che aveva giudicato illegali quelli precedenti, i nuovi dazi sono tra il 10% e il 12,5%. Tra i paesi colpiti, Regno Unito, Messico, Canada, Australia, India, Cina e i 27 dell'Unione Europea. Pechino contesta i nuovi dazi sottolineando che le guerre commerciali non favoriscono nessuno. L'UE li accoglie con favore, ritenendo rispettato l'accordo da parte degli Stati Uniti.
1: From 7 bar, FM barra diagonal alterradio, algo de.
2: From 7 bar, FM alterradio, algo de.
1: From 7 bar.fm barra alterradio, algo de.
6: From 7BA.FM Nauti Rádio, All Good Day.
7: From 7BA.FM/Alto Radio, All Good Day. From 7BA.FM/Alto Radio.
8: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algo Day, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
9: Ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
8: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto, il grande Christian dell'Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo però, perché abbiamo ancora da
9: salutiamolo Christian, salutiamolo, sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
8: In effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo. E mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
9: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te, ti avevo già detto questa cosa.
8: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
9: Certo. Allora dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Brassenica, un premio molto molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, tu questa cosa non la sai, te lo dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita, quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista, è stata un'esperienza bellissima.
8: Insomma, Nuova Luce è un pezzo dinamico, va ascoltato, sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di...
9: Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo insomma, c'è una strega dentro me, mi dice tutto.
8: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
9: Sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
8: E allora, eccola qui, Alma Nera con Nuova Luce.
10: C'è una

0: beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio. Un testo molto interessante, al maniera che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come.
1: Allora, guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere, tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettato.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci capitano,
1: della vita, perché sì,
0: siamo,
1: sì.
0: Che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questa.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo, certo, per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa, no? Sono l'inaspettato della vita, che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io, l'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
0: Sempre. Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo ancora Alma Nera con questa in

inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrai però parlare ancora un po' di te, vogliamo

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è che anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole. Oddio, ci stanno sentendo? Sto dicendo la verità, che dice, grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente. Nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente.
0: Quindi
1: amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: Certo, perché si fa presto a dire,
1: però
0: è biografico,
1: è bello anche questo.
0: Si fa presto a dire è biografico, non è biografico, non è autobiografico, però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa, e tantissimo direi di chi lo ha scritto.
1: C'è quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Sono
0: allora,
1: complicata?
0: Al Manera, no, il no. Tempo è volato via con due
1: no,
0: pezzi
1: di che
0: favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito. Che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con 7va.fm. ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio, grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla prossima, grazie a te. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere, davvero simpaticissima Alma Nera. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day. Intanto però cercate Alma Nera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo, perché vado avanti e niente mi fermerà.
4: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: bentrovati amici di Musical Chapter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere di musica. Stavolta ci immergiamo nell'universo delle calde sonorità soul e dei travolgenti ritmi funk e urban, che sono capaci di trasformare le parole in un abbraccio che rimane poi nel tempo. Iniziamo questo viaggio con una perla di rara e sofisticata dolcezza, come spesso mi piace dire, firmata da una delle band australiane più amate dagli appassionati del genere, Dojo Cats, che ci cantano di una protezione emotiva che non ha bisogno di grandi gesti, ma della costanza di esserci, di essere quel punto sempre presente mentre tutto attorno corre e le barriere difensive crollano. Un brano che parla di vulnerabilità, ma anche di non lasciarsi andare mai e di superare le paure del passato, di quello che può essere andato storto prima, perché bisogna sempre riaprire il cuore e guardare avanti. Invito anche ad ascoltare un po' il controllo vocale. Alexandra Imrich inizia quasi sussurrando, con un timbro caldo, confidenziale, fumoso e profondamente jazz, per poi aprirsi in un inciso solare, supportato da una sezione di fiati sontuosa addirittura, ma mai forzata. Ecco, in questa interpretazione c'è tutta la straordinaria tecnica della band, che però è al servizio dell'emozione, per farci arrivare questa emozione. La sezione ritmica non serve a stupire, ma ad avvolgerci, come una coperta nei giorni d'inverno. E allora chiudiamo gli occhi, basta parlare, lasciamoci cullare da questa splendida e calda promessa. Ecco per noi Falling in Love Again, nella voce cristallina e graffiante dei Dojo Cats.

E rieccoci, tornati insieme amici di Musical Chatter, con questi bellissimi ottoni e questa delicatezza dei fiati, appunto. Un brano che non finisce, svanisce nell'aria come un suono d'altri tempi, come un profumo d'altri tempi. Ed eccoci pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Al solito noi cambiamo marcia, accendiamo i motori. Ci aspetta il re indiscusso del pop e del funk mondiale, Bruno Mars, con la sua travolgente ed esplosiva Cha Cha Cha. Qui non si parla di abbandonarsi dolcemente ai sentimenti, ma anzi si parla di una aperta e irresistibile riscossa sul dance floor. Mars prende i ritmi della tradizione latina, li contamina con il rhythm and blues contemporaneo e trasforma il pezzo in un manifesto di pura energia e di emancipazione corporea, fisica, unendo il suo iconico carisma a una impeccabile tecnica vocale, espressiva e teatrale che non ha eguali. L'ispirazione di questo brano pare che sia nata proprio come fiore all'occhiello per il suo album da solista intitolato The Romantic, e Cha Cha Cha è una tappa fondamentale di questo percorso, perché parla del momento in cui la musica travolge ogni esitazione e si decide di ballare tutta la notte, senza abbandonarsi, senza cedere, ecco, più che altro di fronte ai problemi quotidiani e ai pensieri. C'è tempo per pensarci, nel frattempo per il momento si balla. Ci sono poi delle curiosità specifiche. Intanto Bruno Mars ha voluto proprio dare a questo pezzo un taglio monumentale e ha collaborato per questo a fianco col leggendario produttore D-Mile. Ed era uscito subito con enorme successo, ha conquistato subito il plauso della critica internazionale, come spesso siamo abituati quando c'è di mezzo Bruno Mars. Esperti di testate prestigiose come la Billboard lo hanno persino incoronato come l'episodio migliore dell'intero album, elogiando che cosa? In particolare gli archi inquieti che si sentono all'inizio, e una clamorosa virata verso l'estasi di pura disco music nell'ultimo minuto di traccia. Insomma, queste sono indicazioni che riporto. Un dettaglio fantastico un po' per i fan e per gli ascoltatori, che il testo è un mix di lusso, ironia e seduzione urbana. Bruno dice di indossare le sue esclusive scarpe Lemon Pepper Steppers, ora quanto siano lussuose non lo so, ma affrontando la pista con un'attitudine sfacciata, e invita la sua partner a lasciarsi andare al ritmo, e non va oltre. Nelle interviste l'artista racconta spesso che registrare questo brano è stata una catarsi totale, un modo per dimostrare come si può continuare a brillare e a dominare sopravvivendo anche ai cambi di tendenza, e ha voluto vincere un po' la sfida anche con se stesso e col suo passato artistico storico. Per chi canta o per chi ha un po' di orecchio rispetto alle voci, può essere interessante analizzare come usa lui i passaggi di registro, i cambiamenti nella voce quando si passa dal basso all'alto e viceversa. Bruno Mars non imita i vecchi maestri del funk, li sfida sul terreno dell'agilità e della potenza interpretativa, e si muove fra falsetti millimetrici e cori trascinanti che toccano vette altissime senza mai perdere il controllo del suono. E se prima siamo stati cullati con la cura e l'intimità del soul classico, qui ci dà la spinta per rialzarci a testa alta e ballare fino alle prime luci del mattino. Vediamo la puntata tutta dedicata a straordinari esploratori del ritmo e del sentimento. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento con Chiacchiere di Musica. Ora siamo il volume, tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo con Bruno.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
3: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
4: Sono le 7:09.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Stimolante. Cancro, la giornata sarà faticosa, quindi cercate di prenderla per il verso giusto, non tenete il broncio. Venere in Vergine porta una ventata di allegria in amore. Leone è la giornata giusta per una partenza, per raggiungere una località di villeggiatura. Non baderete a spese per trovare la soluzione ideale. Vergine, il programma della giornata sarà noioso, troppo impegnativo, in ogni caso insoddisfacente. La luna di difficile vi rende irrequieti. Bilancia, godetevi Marte positivo che rende tutti i rapporti sentimentali ricchi di passionalità. Sono possibili nuove conquiste. Non dimenticate gli amici, però. Scorpione, è il momento di liberarsi dei freni inibitori. Mercurio vi rende più disinibiti e non perderete occasione per darvi alla pazza gioia. Non suscitate la gelosia del partner. Sagittario, la luna nel vostro segno vi rende più sicuri e pronti ad aggredire alla giornata con coraggio e determinazione. Molto presto anche l'amore darà segnali di ripresa. Capricorno, sarete nervosi per tutta la giornata e la compagnia degli altri spesso sarà più un peso che un piacere. In serata accuserete stanchezza. Acquario, sarà una giornata in cui non riuscirete a stare fermi un solo minuto. Avrete bisogno di frequentare persone nuove. Nel fine settimana avrete modo di sfogarvi. Pesci, la giornata trascorrerà senza colpi di scena clamorosi. Organizzatevi come meglio credete per riposarvi. L'amore è ciò di cui avete bisogno. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: 25 luglio 2026 è sabato, la Chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera, a 10 anni dalla precedente. Nel 1978, nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984, la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Benvenuti

consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli, per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita, e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo. Gustatelo. Osservatene le sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi. Ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio.
ascoltate, imparate il messaggio che vi reca, memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore. Memorizzatelo.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti. L'accostamento bianco, colore del vaso, che sensazione vi dona? Che cosa vi evoca? Che cosa vi ispira? Il bianco è il colore che racchiude tutti gli altri. Ha in sé numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, Evangelo del giorno sabato 25 luglio, San Giacomo Apostolo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, tu hai voluto che San Giacomo, primo fra gli apostoli, sacrificasse la vita per il Vangelo. Per il suo martirio, conferma nella fede la tua Chiesa e sostienila con la tua protezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete. Però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nel Vangelo i discepoli chiedono a Gesù i primi posti, i posti d'onore. È qualche cosa che in fondo capiamo bene anche noi. Tutti desideriamo sentirci importanti, riconosciuti, apprezzati, e in modo particolare vorremmo essere apprezzati da Dio. Ma Gesù sorprende ancora una volta tutti. La vera grandezza non sta nel dominare, ma nel servire. Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. La vita di San Giacomo ci mostra proprio questo cammino. All'inizio anche lui, insieme a suo fratello Giovanni, sognavano posti importanti accanto a Gesù. Era impulsivo, pieno di entusiasmo. Desiderava un Messia forte, glorioso. Ma stando accanto a Gesù ha capito che il vero discepolo non vive per la gloria, ma per amare fino in fondo. E infatti San Giacomo sarà il primo degli apostoli a dare la vita per Cristo. È bello capire che Gesù non scaccia i nostri desideri di grandezza, ma li trasforma. Ci insegna che possiamo diventare grandi, non schiacciando gli altri, ma rialzandoli, non cercando applausi, ma portando pace, non vivendo solo per noi stessi, ma imparando ad amare. Ogni giorno abbiamo occasioni semplici per vivere questo Vangelo. Ascoltare qualcuno con pazienza, aiutare senza aspettare ricompense, fare il bene, fare il nostro dovere anche quando nessuno ci vede. Sono gesti piccoli, ma gli occhi di Dio sono importanti. E forse proprio qui c'è una grande liberazione. Non dobbiamo dimostrare di essere superiori agli altri per avere valore. Gesù ci guarda già con amore. E quando impariamo a servire con il cuore, scopriamo una gioia più profonda di qualsiasi successo. Perché non c'è una gioia più grande di poter servire chi si ama. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Io abbraccio tutti voi che vi siete già uniti alla comunità del Vangelo e voi che condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera e di ascolto del Vangelo. E a tutti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao ciao e abbi cura di te. Ciao Peppi!

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.
3: 7 ore e 50 minuti.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 7:54.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: 25 luglio 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera, a 10 anni dalla precedente. Nel 1978, nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984, la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci, tutta la redazione dello studio Fucsia di Seteva.fm è pronta a farvi compagnia. C'è Almanacca.
1: Da Tenerife, il studio mobile di Seteva Travel, un besito da Desiree Michilli. Un grazie di cuore a tutti per aver apprezzato le mie finestre in questa settimana di Almanacca. In verità però è arrivata anche qualche tirata d'orecchie, lo ammetto. Ok, basta a stare con la testa fra le nuvole del Teide. Tenerife infatti è anche altro e ci prepariamo ad un weekend decisamente movimentato. Santa Cruz è il capoluogo dell'isola e la città di La Laguna è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Insieme a Tegues sono i principali centri urbani dell'isola.

0: Dio.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nelle pillole di saggezza dal mondo, oggi citiamo la Svezia. Una coscienza pulita è il cuscino migliore.

Golosoni in antenna è il vostro momento. Parliamo di cioccolato. Era il 1828 quando l'olandese Conrad Johannes van Houten creò la prima miscela per cucinare una torta al cioccolato. E gli vogliamo tutti un mondo di bene. Certo, all'epoca era uno spuntino costoso, ma la bontà conquistò la maggior parte delle corti europee, già abituate al cioccolato, ma solo in tavoletta e in tazza. Nel 1879 Rudolf Ling modificò la ricetta, dando vita a un marchio del gusto famoso ancora oggi.

tutti comodi sul divano, tutti in bianco e nero, a schioccare le dita. Era il 1964 e la ABC mandò in onda il primo dei 64 episodi di La famiglia Addams. Ora, io sono un tantinello più giovane, non ero nemmeno nata, ma chi non resta ammaliato dall'unica, vera, originale Morticia, Carolyn Jones, e dal seducente baffo di John Austin, Gomez Adams. Una piccola chicca alla faccia di Tim Burton, che ci ha fatto riscoprire il macabro humor di mercoledì. A firmare ben 12 puntate della serie originale del 62, i mitici fratelli Marx.

0: Piccola pausa dal mondo, ma non dalle stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, mangia sano, guida piano, ma ama follemente. Toro, oggi puoi scatenarti nei tuoi vizi, ristorante, siesta e passione. Gemelli, esci, svagati, divertiti, è weekend anche per te. Cancro, in famiglia c'è pace, condivisione e complicità. Ottimo. Leone, la serenità e la gioia oggi riempiono la giornata. Vergine, esci, chiama gli amici, hai bisogno di svago e compagnia. Bilancia, un'escursione all'aria aperta con chi ami porterà il sorriso. Scorpione, la creatività ti accompagna in questi giorni, sfruttala. Sagittario, le stelle portano cambiamenti felici, non farti cogliere impreparato. Capricorno, non sbadigliare, bevi un caffè e riparti. Acquario, non pensare al weekend, fai finta che sia martedì, hai tanto da fare. Pesci, finalmente relax, sii dolce tra un pisolino e l'altro.
1: L'ambasciatore Ken Salazar ha dichiarato: penso che il futuro dell'energia solare sia luminoso. Noi di 7va.fm siamo pieni di luce green con Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Bentrovati nello studio Fuxa dalla vostra Iris Sajor in questo sabato che ci scompiglia i capelli. Ah no, mettiamoci il casco e facciamo un giro in Vespa. Nel 1946 l'abruzzese Corradino d'Ascanio volle creare un motociclo adatto all'utilizzo quotidiano e che fosse abbordabile per tutti. Da questi concetti di semplicità ed economicità nasce lo scooter per eccellenza, ovvero la Vespa. Sono state fatte molte versioni, tra cui la GT, la Rally, la elettrica e ancora una Red per la lotta contro l'AIDS ed Emporio Armani. Simbolo del design italiano, la Vespa è esposta in musei di tutto il mondo e fa parte della collezione permanente della Triennale di Milano e del MoMA di New York.

0: In chiusura dell'almanacca di questo sabato, il Twitter di Alberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, almanacca non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca.
1: Dallo studio Oro in pieno weekend, in collegamento Angie Calandra con il sound di Safe and Jazz ad impreziosire ogni capitolo quotidiano in questa settimana di almanacca. Ecco la pennellata per questo sabato.

Bill Evans è un talento unico ed originalissimo che ha influenzato enormemente il mondo del jazz come pianista, compositore e come esecutore, sempre elegante ma invasivo, quasi di soppiatto, con il suo amore per Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Ravel, Stravinsky e Debussy. Il brano che ascoltiamo è tratto da un album del Bill Evans Trio, pietra miliare del jazz moderno, un modello di buon gusto, precisione e perfetta eleganza. Piano, contrabbasso e batteria sono in pari equilibrio per lievità e raffinatezza. Da Portrait of Jazz, Bill Evans in Autumn Leaves.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! Wow!
2: E sono le nuove Powerlet Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
3: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
2: È un power, impossibile resistergli.
0: Un power.
4: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita. Sogniamo insieme su Radio Bellezza.
5: Sono le 8:32.
6: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIN.
2: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne single e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità. La Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità oppure in sovrappeso associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarin. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.
3: Hai bisogno di soldi? O stai cercando una persona che risolva i tuoi problemi e ti aiuti a ottenere soldi facili? Fai la ricerca anche per me.
4: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una parola al giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole poetiche. Oggi sorradere. Ci sono parole dalla costruzione semplice e che evocano moti noti, da cui tutti ci facciamo suggestionare volentieri, che possono essere comunque rare e di altissimo sapore poetico. Dopotutto, certe vette di poesia sono tutt'altro che inaccessibili, anzi sono pervie come il vialetto di casa. Sorradere, simpaticamente vicina al sorridere anche se non c'entra nulla, è naturalmente collegata al verbo radere, il radere, come sappiamo bene, ci parla di un tagliare col rasoio, affilato, pulito, agile, che preme a livello della pelle. E il sorradere, subradere l'originale latino, ci parla di un'azione così, ma meno intensa. Subradere, e che con la minore intensità cambia senso. Se vogliamo approssimare un parallelismo facile, possiamo mandare il pensiero alla differenza fra ridere e sorridere. Perde la pressione del radere. Perde il filo così tagliente, conservando una stretta vicinanza e tutta l'agilità dello scorrere. Certo, si può sorradere la superficie del legno con la mano guantata per assicurarci che non ci siano schegge, ma soprattutto il sorradere rasenta, sfiora, lambisce. Nella tuta alare il paracadutista sorrade, ardito, vette e speroni di roccia. Non diremmo familiarmente che gli fa il pelo? I raggi del primo sole sorradono orizzontali i tetti delle case, proiettando ombre infinite. La corrente del fiume mi sorrade mentre nel caldo assolato ci siedo a semicupio. E la beccaccia svanisce sorradendo le frasche di quercia in un rapido fruscio. Arriva fino a un percorrere lieve. E si può parlare di come si sorrade la striscia di strada appena asfaltata, di come la buona notizia ci fa sorradere marciapiedi e scale. Si intende bene perché questa sia una parola per chi scrive, per chi fa poesia. È potente e delicata. Eppure sceglie alcuni movimenti della realtà che ci sono così consueti. Il vento sull'erba, il fiume sul greto, il passo leggero sul legno, da renderlo un verbo vicino. E non sarà peregrino usarlo, una volta ogni tanto, per calzare le nostre parole sul bello e sul sottile della vita, come Linati e Montale.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8 e 52 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Buona giornata quella che vi attende, vi sentirete allegri e farete anche progetti per il futuro. Nascono nuovi amori. Toro, trascorrerete una giornata un po' noiosa in cui non avrete molta voglia di uscire, preferirete isolarvi. Mercurio vi aiuta nelle questioni finanziarie. Gemelli, potrete godervi una buona giornata, sarete in buona forma e non sentirete il peso degli impegni numerosi. L'amore è sempre in una fase stimolante. Cancro, la giornata sarà faticosa, quindi cercate di prenderla per il verso giusto, non tenete il broncio. Venere in Vergine porta una ventata di allegria in amore. Leone, è la giornata giusta per una partenza, per raggiungere una località di villeggiatura. Non baderete a spese per trovare la soluzione ideale. Vergine, il programma della giornata sarà noioso, troppo impegnativo, in ogni caso insoddisfacente. La luna difficile vi rende irrequieti. Bilancia, godetevi Marte positivo che rende tutti i rapporti sentimentali ricchi di passionalità. Sono possibili nuove conquiste. Non dimenticate gli amici, però. Scorpione, è il momento di liberarsi dei freni inibitori. Mercurio vi rende più disinibiti e non perderete occasione per darvi alla pazza gioia. Non suscitate la gelosia del partner. Sagittario, la luna nel vostro segno vi rende più sicuri e pronti ad aggredire la giornata con coraggio e determinazione. Molto presto anche l'amore darà segnali di ripresa. Capricorno, sarete nervosi per tutta la giornata e la compagnia degli altri spesso sarà più un peso che un piacere. In serata accuserete stanchezza. Acquario, sarà una giornata in cui non riuscirete a stare fermi un solo minuto. Avrete bisogno di frequentare persone nuove. Nel fine settimana avrete modo di sfogarvi. Pesci, la giornata trascorrerà senza colpi di scena clamorosi. Organizzatevi come meglio credete per riposarvi. L'amore è ciò di cui avete bisogno. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. From 7

0: In antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata Next Generation, che raccoglie sempre di più il vostro consenso, e questo non può farci altro che piacere. Iniziamo subito con quello che è l'appuntamento di Weekend, con le sette tracce che sono risultate essere le migliori di questo arco settimanale. E allora si parte da Brenda James, Wrong Way Home.
1: Green light bleeds on your skin.

Wrong Way Home, atmosfere delicate, dolcemente lente per Brenda James, che in questo momento, ed è l'unico caso per la breve storia

in posizione numero 6, tra l'altro una piazza confermata, mentre in zona 5, come annunciato, torna Brenda James con quelle che sono le note della numero 1.

Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 9:26.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentrovati all'ascolto del GRS Week, in studio Patrizia Cupo. Ci sono fatti di cronaca che oltre il perimetro giudiziario entrano nel discorso pubblico e lo modificano. Diventano terreno di confronto politico, culturale, mediatico, cambiano il modo in cui una comunità guarda alla sicurezza, alla legittima difesa, all'uso della forza pubblica, al diritto di sapere. È accaduto con il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva per l'uccisione di 2 rapinatori dopo l'assalto alla sua attività, e accade in un contesto diverso e con accertamenti ancora in corso dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia a Bologna. Vicende lontane tra loro, ma accomunate da un elemento. La costruzione della verità non passa solo dalle aule giudiziarie, passa anche dalle immagini disponibili, dalle testimonianze, dal lavoro dei media, dalla capacità di verificare e contestualizzare ciò che viene visto, diffuso, commentato. In questo senso, il G8 di Genova del 2001 resta un precedente decisivo. Nell'anniversario dei fatti della scuola Diaz torna il tema del ruolo avuto da video, fotografie e documentazione indipendente nella ricostruzione di una delle pagine più gravi della storia repubblicana recente. Dentro quella vicenda, Indymedia rappresentò un'esperienza nuova per l'Italia, una rete di comunicazione indipendente e partecipativa, capace di raccogliere e far circolare materiali prodotti dal basso, quando il racconto dei grandi media non bastava a restituire la complessità di ciò che stava accadendo. Sentiamo Emanuela Del Frate, giornalista e tra le curatrici del libro collettivo Millennium Bug, dedicato alla storia di Indymedia Italia.
6: L'obiettivo di Indymedia era quello di permettere a tutti quanti di poter fare informazione. Questo permise a tutti i manifestanti di poter scrivere e mandare testimonianze. Questo ha permesso di raccogliere tutte quante le testimonianze di quelle che sono state anche le violenze in piazza, ma è quello che è successo all'interno della caserma di Bolzaneto, anche se non ci sono ovviamente materiali video o immagini che lo possono dimostrare. Ma il lavoro più grande che è stato fatto è stato quello, sicuramente quello di videomaker, che si sono divertiti nelle piazze, hanno registrato e documentato tutto quanto quello che stava succedendo, e poi sono anche quelli che hanno permesso di prendere le immagini dell'eruzione all'interno della Diaz. Senza quel tipo di...

Genova segnò quindi anche un passaggio importante per il giornalismo. Il movimento dei movimenti portò in piazza una partecipazione ampia, plurale, internazionale. Accanto ai grandi media che spesso faticarono a interpretare la complessità di ciò che stava accadendo, nacquero e si consolidarono forme di comunicazione indipendente, capaci di produrre e condividere contenuti in tempo reale. Quale fu il ruolo dei media a Genova nel 2001 e come sarebbe oggi il racconto dei giorni del G8 con i social e il Cities

0: forze oscure che volevano far precipitare Genova in un ambiente plumbeo, cupo, pieno di preoccupazioni. Quindi questo allarme e questo soffiare continuamente sui possibili scontri oscurò necessariamente i contenuti. Vero? I giornali mainstream di 25 anni fa caddero in questa trappola. Perché? Perché piccoli scontri avvenivano in altre manifestazioni cosiddette no global in giro per il mondo. Poi però il canale informativo italiano cambiò. Ci furono due grandi cambi di marea. L'assalto alla Diaz, che fece definitivamente credere a tutti i direttori che la polizia aveva completamente perso il controllo, un po' grazie alle immagini che anche quella nuova forma di giornalismo che era dietro e dentro Indymedia portava, ossia la testimonianza che davvero i camion stavano investendo o cercavano di investire i manifestanti. E poi questo assalto spudorato, immotivato, illegale, violento, dittatoriale alla Diaz fece cambiare la narrazione. Tutti capimmo che il sistema era saltato. Quando dico tutti, dico i giornali seri, neutrali, indipendenti, autonomi. E se al 2001 avessimo avuto YouTube, Facebook e Instagram, le cose sarebbero state molto peggiori. E mi spiego, perché con quel governo di destra a destra ci sarebbe stata una cosiddetta bestia social media manager che alle 3:30 del 20 luglio 2001 avrebbe scaricato sugli italiani una valanga di immagini di vetrine infrante, di auto in fiamme, di negozi assaltati, di sassaiole, di uomini vestiti di nero incappucciato che avrebbero inondato l'Italia di un messaggio nefasto.
1: Il caso Genova resta uno dei passaggi più rilevanti nel rapporto tra documentazione video e ricostruzione giudiziaria. Le immagini possono essere strumenti importanti per chiarire dinamiche, tempi e responsabilità, ma nel processo penale non hanno valore automatico. Devono essere acquisite, verificate e lette insieme agli altri elementi dell'indagine. È un tema che riguarda anche la cronaca di oggi. Sentiamo Giulia Fiorelli, professoressa associata di diritto processuale penale e diritto penitenziario all'Università di Roma 3.
2: Sicuramente nelle vicende di cronaca che suscitano un forte impatto emotivo, le immagini e l'intervento dei media possono influenzare profondamente la percezione pubblica dei fatti. A mio avviso però è fondamentale distinguere il piano mediatico da quello processuale. Dal punto di vista del processo penale, una ripresa

accertamento giudiziario, accertamento che resta governato dalla presunzione di innocenza e dalla valutazione del materiale probatorio secondo quelli che sono i principi e le regole processuali. Il rischio, semmai, è che si

0: sviluppi un processo mediatico nel quale si formano giudizi anticipati, giudizi capaci di influenzare l'opinione pubblica e indirettamente di esercitare una forte pressione sul sistema della giustizia. Per questo è essenziale mantenere una distinzione tra il tempo della comunicazione e il tempo della giustizia. Il primo è immediato e risponde alle esigenze dell'informazione, il secondo richiede approfondimento, contraddittorio, garanzie. Solo mantenendo distinte queste due dimensioni è possibile tutelare insieme il diritto all'informazione e la serenità dell'accertamento giudiziario.
1: Un video può aprire una pista, smentire una versione, sostenere un'indagine, ma perché diventi conoscenza pubblica servono verifica, responsabilità editoriale e rispetto dei tempi della giustizia. È questo il nodo che lega la memoria di Genova alla cronaca di oggi, non solo che cosa viene mostrato, ma come viene raccontato e interpretato. Per questa settimana è tutto. Notizie e approfondimenti su giornaleradiosociale.it.
2: Nove horas e 42 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
4: Já, já.

posizione argento, la numero uno di 7 giorni fa, è in vetta. Schizzano le bambole di Pezza senza permesso. A te logo da Chico Catenacci.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: Danny Music, Scintille.
1: È una lotta e si corre una lotta, però almeno nel weekend siamo un po' più, no? Con più elettrici, più esauritissimi. Più esauritissimi non si può dire, lo so, non si può dire nemmeno, no, più esauriti si può dire, esauritissimi da solo senza il più, meno diviso per, una mescolanza tra l'italiano e la matematica.

nostra graduatoria, che invece è a 25 posti, come dimostriamo e come snoccioliamo nel corso delle giornate feriali dal lunedì al venerdì. Ma poche chiacchiere, passiamo subito alla numero 6, Steve Aoki, Sam Felt e Sandra con questa I'm Going Out, numero 6.

ci pensiamo. Di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Sono le 10 e 7 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
2: Il Mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al Mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta, dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca, ma nonostante la menomazione era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e c'è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km quadrati dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.
0: Se te va a Perimix, tutte le sere dalle 20.30.
3: al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
4: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Notte senza attacchi sull'Iran, non ho ancora deciso se attaccarli in modo massiccio, dice il presidente americano Trump. Svolta sulla morte del giornalista Luca Esposito, ad Eboli fermato un uomo che si era nascosto in un casolare abbandonato nella provincia di Salerno. Terremoto in Molise, nella notte un sisma di magnitudo 4.1 ha fatto tremare la provincia di Isernia.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchini, in redazione Nicola De Muro, Cristina Scarpa e Nicola Compagnone. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo due settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo.
3: Ieri a Washington, al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei: la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Fermato, l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. E sull'ondata di polemiche scatenate dal centrodestra, compresi alcuni esponenti del governo, contro il sindaco di Bologna per aver convocato la sera della morte di Fakir un presidio di piazza da cui poi sono scaturite violente azioni di protesta, Cristina Scarpa ha sentito Enzo Lattuca, che è tra i sindaci firmatari di una lettera di solidarietà a Lepore. Sentiamo.
4: Sindaco, perché avete sentito il bisogno con Gualtieri, Sala, Salis e altri di sottoscrivere una lettera di solidarietà al primo cittadino di Bologna?
5: Perché era in atto, e credo lo sia ancora, un attacco, una strumentalizzazione politica rispetto alla gestione da parte del sindaco, che credo sia stata, anche per i toni e le parole, di grande equilibrio. Il sindaco di Bologna, per chi conosce le dinamiche di Bologna, è il primo che subisce, peraltro, spesso rispetto alle sue scelte, il modo di manifestare incivile e che non merita in alcun modo di essere tollerato in quanto violento da parte di quei gruppi che anche l'altra sera hanno messo a ferro fuoco la città.
4: Gli attacchi a chi governa le città puntano il dito su una cattiva gestione della sicurezza. Che cosa rispondete?
5: Il legame di questa vicenda con quella della sicurezza lo trovo molto relativo, perché fino a prova contraria c'era una persona in grave difficoltà che poteva aver avuto delle manifestazioni molto intense di questa sua sofferenza, ma non stava commettendo reati. Per quanto riguarda la sicurezza, io quello che noto, rimanendo all'aspetto politico, è che quando ci sono i problemi è colpa dei sindaci del centro-sinistra, quando invece ci sono dei dati da raccontare in diminuzione è merito del governo.
2: Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Dopo l'approvazione in CDM delle norme sull'imputabilità dei minori, impazza il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Ora si attende il via libera del Parlamento. Il servizio.
6: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continueremo ad agire. Lo ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Critiche, l'opposizione, il governo ricorre a slogan demagogici con misure inutili. Il commento del Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: basta con la propaganda, sottolinea invece la segretaria del PD Elish Line. La proposta non è immediatamente operativa ma dovrà prima essere approvata dal Parlamento. Tra le principali novità troviamo la presunzione di imputabilità dai 14 anni che cambia l'articolo 98 del codice penale. Per i ragazzi tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta salvo prova contraria. Finora invece il giudice doveva accertarla caso per caso prima di poter ritenere il minore imputabile. Inoltre, in base alle ultime novità, non sarà più l'accusa a dover dimostrare che il minore era capace di intendere e di volere al momento del reato, ma sarà la difesa a poter dimostrare l'eventuale incapacità attraverso accertamenti disposti dal giudice o dal pubblico ministero. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la Premier Meloni ha avuto un confronto con il Ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio è la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: 25 luglio 2026 è sabato, la Chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera, a 10 anni dalla precedente. Nel 1978, nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984, la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti il passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Tutta la redazione dello studio Fucsia di 7va.fm è pronta a farvi compagnia. C'è Almanacca.
1: Da Tenerife, in studio mobile di 7va Travel, un besito da Desiree Michilli. Un grazie di cuore a tutti per aver apprezzato le mie finestre in questa settimana di Almanacca. In verità però è arrivata anche qualche tirata d'orecchie, lo ammetto. Ok, basta a stare con la testa fra le nuvole del Teide. Tenerife infatti è anche altro e ci prepariamo ad un weekend decisamente movimentato. Santa Cruz è il capoluogo dell'isola e la città di La Laguna è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Insieme a Teguest sono i principali centri urbani dell'isola.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nelle pillole di saggezza dal mondo, oggi citiamo la Svezia. Una coscienza pulita è il cuscino migliore.

Golosoni in antenna è il vostro momento. Parliamo di cioccolato. Era il 1828 quando l'olandese Conrad Johannes van Houten creò la prima miscela per cucinare una torta al cioccolato. E gli vogliamo tutti un mondo di bene. Certo, all'epoca era uno spuntino costoso, ma la bontà conquistò la maggior parte delle corti europee, già abituate al cioccolato ma solo in tavoletta e in tazza. Nel 1879 Rudolf Ling modificò la ricetta dando vita a un marchio del gusto famoso ancora oggi.

tutti comodi sul divano, tutti in bianco e nero, a schioccar le dita. Era il 1964 e la ABC mandò in onda il primo dei 64 episodi di La famiglia Addams. Ora, io sono un tantinello più giovane, non ero nemmeno nata, ma chi non resta ammaliato dall'unica, vera, originale Morticia, Karen Jones, e dal seducente baffo di John Austin, Gomez Addams. Una piccola chicca, alla faccia di Tim Burton che ci ha fatto riscoprire il macabro humor di mercoledì, a firmare ben 12 puntate della serie originale del 62, i mitici fratelli Marx.

0: piccola pausa dal mondo, ma non dalle stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, mangia sano, guida piano, ma ama follemente. Toro, oggi puoi scatenarti nei tuoi vizi, ristorante, siesta e passione. Gemelli, esci, svagati, divertiti, è weekend anche per te. Cancro, in famiglia c'è pace, condivisione e complicità. Ottimo! Leone, la serenità e la gioia oggi riempiono la giornata. Vergine, esci, chiama gli amici, hai bisogno di svago e compagnia. Bilancia, un'escursione all'aria aperta con chi ami porterà il sorriso. Scorpione, la creatività ti accompagna in questi giorni, sfruttala. Sagittario, le stelle portano cambiamenti felici, non farti cogliere impreparato. Capricorno, non sbadigliare, bevi un caffè e riparti. Acquario, non pensare al weekend, fai finta che sia martedì, hai tanto da fare. Pesci, finalmente relax, sii dolce tra un pisolino e l'altro.
1: L'ambasciatore Ken Salazar ha dichiarato: penso che il futuro dell'energia solare sia luminoso. Noi di 7va.fm siamo pieni di luce green con Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare un altro caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Bentrovati nello studio Fuxia dalla vostra rivista Jour in questo sabato che ci scompiglia i capelli. Ah no, mettiamoci il casco e facciamo un giro in Vespa. Nel 1946 l'abruzzese Corradino d'Ascanio volle creare un motociclo adatto all'utilizzo quotidiano e che fosse abbordabile per tutti. Da questi concetti di semplicità ed economicità nasce lo scooter per eccellenza, ovvero la Vespa. Sono state fatte molte versioni, tra cui la GT, la Rally, la elettrica e ancora una Red per la lotta contro l'AIDS ed Emporio Armani. Simbolo del design italiano, la Vespa è esposta in musei di tutto il mondo e fa parte della collezione permanente della Triennale di Milano e del MoMA di New York.

0: In chiusura dell'Almanac di questo sabato, il Twitter di Alberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, Almanac non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca.
1: Dallo studio Oro in pieno weekend, in collegamento Angie Calandra con il sound di Safe and Jazz ad impreziosire ogni capitolo quotidiano in questa settimana di Almanacca. Ecco la pennellata per questo sabato.

Bill Evans è un talento unico ed originalissimo che ha influenzato enormemente il mondo del jazz come pianista, compositore e come esecutore, sempre elegante ma invasivo, quasi di soppiatto, con il suo amore per Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Ravel, Stravinsky e Debussy. Il brano che ascoltiamo è tratto da un album del Bill Evans Trio, pietra miliare del jazz moderno, un modello di buon gusto, precisione e perfetta eleganza. Piano, contrabbasso e batteria sono in pari equilibrio per lievità e raffinatezza. Da Portrait of Jazz, Bill Evans in Autumn Leaves.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi i frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 11 e 24 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: Se dici radio, comunichi di più.
3: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
4: Si tinge dei colori della Spagna la Coppa del Mondo di Calcio 2026. In finale a New York, la Roja ha sconfitto l'Argentina di Lionel Messi con un solo decisivo gol di Ferran Torres. La forza dello sport ha superato ancora le barriere, soprattutto quelle fisiche. Così, prima della finale, nello stadio di Gaza distrutta dai bombardamenti si sono sfidate due squadre di calciatori che nella guerra hanno perso un arto. Oltre alle stampelle c'erano anche le maglie di Argentina e Spagna per celebrare le finaliste e a conquistare la copia della Coppa è stata sempre la Roja palestinese. Il Mozambico rilancia la cooperazione con il Brasile, con cui punta a portare le banche del latte materno nelle regioni del nord. Una buona notizia per madri e neonati che fanno i conti col conflitto armato nella regione di Cabo Delgado, cominciato dopo la scoperta di ricchi giacimenti di gas naturale. Secondo l'ONU, da inizio anno in 26.000 hanno dovuto lasciare le proprie case, mentre 1 milione di persone dipende dagli aiuti umanitari. Se da un lato violenze, fame e carenza di servizi sanitari aumentano la mortalità materna e quindi gli orfani, possono anche determinare la perdita di latte per le donne in allattamento. Le banche del latte consentono invece di conservare latte umano donato da donne in buona salute, salvando così i bambini. Il 20 giugno si è insediato a Downing Street il nuovo primo ministro Andy Burnham, al posto del dimissionario Keir Starmer. Sul tavolo tante sfide, a partire dal rilancio dell'economia e della lotta al carovita. Il leader laburista promette di sostenere giovani e imprese partendo da lavoro, case popolari, sanità e taglio dell'IVA in bolletta. In agenda, Burnham troverà anche un disegno di legge per consentire alla Corte d'Inghilterra di ricevere denunce e testimonianze per valutare casi di genocidio. Una proposta scritta da uno dei membri di Fortify Rights, organizzazione che si batte per i diritti della popolazione del Myanmar e ne denuncia il genocidio da parte dell'esercito e sostiene maggiori impegni dei governi in casi analoghi. Ancora attacchi in Ucraina. E così, secondo l'UNICEF, giugno è stato il mese più letale per i bambini uccisi dal 2022. Ben 7 morti, mentre raid russi hanno colpito un magazzino di aiuti e varie infrastrutture civili, anche a Zaporizhia. È da qui che proviene Cristina Musi, oggi residente a Milano, dove le sfide non mancano. Lungaggini ed errori della burocrazia l'hanno lasciata 1 anno e mezzo senza permesso di soggiorno e quindi senza la possibilità di rinnovare patente, tessera sanitaria, affitto della casa e soprattutto lavoro. A sbloccare la situazione, le consulenti legali e del lavoro del progetto SIP, percorsi di supporto all'integrazione, realizzato con fondi europei dal programma Work is Progress di Sole Terre insieme ad AVSI.
5: In pochi mesi io ho sistemato la mia vita da zero, ora ho tutti i documenti a posto, faccio colloquium, quindi avrò lavoro e l'anno prossimo vado a studiare in università e quindi io ho iniziato di nuovo a respirare.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Horas e 37 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
5: Pensando bem, eu não confio em ninguém. Mas você me dá vontade de tentar, você me dá vontade de tentar. Se eu te chamo, diz que vem.

0: per qui sono la vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 11:45 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 25 luglio. Ariete, è una buona giornata quella che vi attende, vi sentirete allegri e farete anche progetti per il futuro. Nascono nuovi amori. Toro, trascorrerete una giornata un po' noiosa in cui non avrete molta voglia di uscire, preferirete isolarvi. Mercurio vi aiuta nelle questioni finanziarie. Gemelli, potrete godervi una buona giornata, sarete in buona forma e non sentirete il peso degli impegni numerosi. L'amore è sempre in una fase stimolante. Cancro, la giornata sarà faticosa, quindi cercate di prenderla per il verso giusto, non tenete il broncio. Venere in Vergine porta una ventata di allegria in amore. Leone, è la giornata giusta per una partenza, per raggiungere una località di villeggiatura. Non baderete a spese per trovare la soluzione ideale. Vergine, il programma della giornata sarà noioso o troppo impegnativo, in ogni caso insoddisfacente. La luna difficile vi rende irrequieti. Bilancia, godetevi Marte positivo che rende tutti i rapporti sentimentali ricchi di passionalità. Sono possibili nuove conquiste. Non dimenticate gli amici, però. Scorpione, è il momento di liberarsi dei freni inibitori. Mercurio vi rende più disinibiti e non perderete occasione per darvi alla pazza gioia. Non suscitate la gelosia del partner. Sagittario, la luna nel vostro segno vi rende più sicuri e pronti ad aggredire la giornata con coraggio e determinazione. Molto presto anche l'amore darà segnali di ripresa. Capricorno, sarete nervosi per tutta la giornata e la compagnia degli altri spesso sarà più un peso che un piacere. In serata accuserete stanchezza. Acquario, sarà una giornata in cui non riuscirete a stare fermi un solo minuto. Avrete bisogno di frequentare persone nuove. Nel fine settimana avrete modo di sfogarvi. Pesci, la giornata trascorrerà senza colpi di scena clamorosi. Organizzatevi come meglio credete per riposarvi. L'amore è ciò di cui avete bisogno. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Va a Perimix tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 radio, comunichi di più.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, mia, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Luca!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 Radio, comunichi di più.
5: Sono le 12 e 7 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito 2minutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy, volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston dubita persino di essere un artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Joe e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla strada statale 124 Siracusana è attiva una chiusura in prossimità dell'innesto con la strada statale 385 di Palagonia in località Caltagirone, in entrambe le direzioni in provincia di Catania, deviazioni in loco. Sulla autostrada A29 DIR al Camo Trapani è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa in entrambe le direzioni all'altezza dello svincolo di Dattilo in provincia di Trapani. Sulla strada statale 286 di Castelbuono è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo della stazione di Castelbuono in provincia di Palermo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Il GR politico dell'agenzia DIR.
6: È il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna nel quartiere Pilastro dopo un intervento della polizia. L'esame autoptico condotto all'ospedale Sant'Orsola è stato disposto tramite il conferimento questa mattina in procura. Nella giornata di ieri, un attack pre-autopsia ha sollevato un'ipotesi shock. Fakir potrebbe essere morto soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i polmoni e per la compromissione delle vie respiratorie a causa dello schiacciamento a terra col torace. Aspettiamo il parere dei consulenti, è il commento del legale dei poliziotti. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti di polizia dopo l'intervento che ha portato al decesso di Abderrahim Fakir. Dai video, spiega, si evince che i poliziotti si siano approcciati con la delicatezza che ci vuole in questi casi. Credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori. Secondo il titolare del Viminale, c'è stata tutta l'attenzione e l'equilibrio che serve in questi casi, ma invita comunque ad attendere le indagini. A proposito degli scontri di lunedì, durante il presidio a sostegno della famiglia Fakir, Piantedosi critica il sindaco di Bologna. Da Lepore, una grave sottovalutazione della piazza. approvato ieri in Consiglio dei Ministri il disegno di legge contro la criminalità minorile, già ribattezzato Anti-Maranza. Le norme hanno l'obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang. Si modifica l'articolo 98 del Codice Penale che regola l'imputabilità dei minori. Non abbassiamo l'età, precisa il ministro Nordio, resta tra i 14 e i 18 anni. Quello che cambia è l'onere della prova. Saranno sempre imputabili, salvo si dimostri l'incapacità di intendere e volere. Le opposizioni attaccano, è una vergogna. Giuseppe Conte pungola Meloni. Chi sbaglia paga, pure se minore, tranne in Fratelli d'Italia. Il riferimento è al caso del Mastro. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe doganali sono scattate per oltre 60 paesi e sostituiranno il dazio globale del 10% in scadenza. Nonostante le contestazioni della Corte Suprema USA, che aveva giudicato illegali quelli precedenti, i nuovi dazi sono tra il 10% e il 12,5%. Tra i paesi colpiti, Regno Unito, Messico, Canada, Australia, India, Cina e i 27 dell'Unione Europea. Pechino contesta i nuovi dazi sottolineando che le guerre commerciali non favoriscono nessuno. L'UE li accoglie con favore, ritenendo rispettato l'accordo da parte degli Stati Uniti.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: So perché sto ingrassando, è colpa dello shampoo. Oggi ho notato che sull'etichetta c'è scritto per dare corpo e volume. Da domani farò il bagno con il sapone per piatti, che dice di sciogliere anche il grasso più difficile.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire

0: Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi. White Smile Radio. Per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: 25 luglio 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera a 10 anni dalla precedente. Nel 1978, nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984, la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci, tutta la redazione dello studio Fucsia di Seteva.fm è pronta a farvi compagnia. C'è Almanacca.
1: Da Tenerife, il studio mobile di Seteva Travel, un besito da Desiree Michilli. Un grazie di cuore a tutti per aver apprezzato le mie finestre in questa settimana di Almanacca. In verità però è arrivata anche qualche tirata d'orecchie, lo ammetto. Ok, basta a stare con la testa fra le nuvole del Teide. Tenerife infatti è anche altro e ci prepariamo ad un weekend decisamente movimentato. Santa Cruz è il capoluogo dell'isola e la città di La Laguna è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Insieme a Tegues sono i principali centri urbani dell'isola.

0: Radio.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nelle pillole di saggezza dal mondo, oggi citiamo la Svezia. Una coscienza pulita è il cuscino migliore.

Golosoni in antenna è il vostro momento. Parliamo di cioccolato. Era il 1828 quando l'olandese Conrad Johannes van Houten creò la prima miscela per cucinare una torta al cioccolato. E gli vogliamo tutti un mondo di bene. Certo, all'epoca era uno spuntino costoso, ma la bontà conquistò la maggior parte delle corti europee, già abituate al cioccolato ma solo in tavoletta e in tazza. Nel 1879 Rudolf Lind modificò la ricetta dando vita a un marchio del gusto famoso ancora oggi.

tutti comodi sul divano, tutti in bianco e nero, a schioccar le dita. Era il 1964 e la ABC mandò in onda il primo dei 64 episodi di La famiglia Addams. Ora, io sono un tantinello più giovane, non ero nemmeno nata, ma chi non resta ammaliato dall'unica, vera, originale Morticia, Carolyn Jones, e dal seducente baffo di John Austin, Gomez Addams. Una piccola chicca alla faccia di Tim Burton, che ci ha fatto riscoprire il macabro humor di mercoledì. A firmare ben 12 puntate della serie originale del 62, i mitici fratelli Marx.

0: piccola pausa dal mondo, ma non dalle stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, mangia sano, guida piano, ma ama follemente. Toro, oggi puoi scatenarti nei tuoi vizi, ristorante, siesta e passione. Gemelli, esci, svagati, divertiti, è weekend anche per te. Cancro, in famiglia c'è pace, condivisione e complicità. Ottimo! Leone, la serenità e la gioia oggi riempiono la giornata. Vergine, esci, chiama gli amici, hai bisogno di svago e compagnia. Bilancia, un'escursione all'aria aperta con chi ami porterà il sorriso. Scorpione, la creatività ti accompagna in questi giorni, sfruttala. Sagittario, le stelle portano cambiamenti felici, non farti cogliere impreparato. Capricorno, non sbadigliare, bevi un caffè e riparti. Acquario, non pensare al weekend, fai finta che sia martedì, hai tanto da fare. Pesci, finalmente relax, sii dolce tra un pisolino e l'altro.
1: L'ambasciatore Ken Salazar ha dichiarato: penso che il futuro dell'energia solare sia luminoso. Noi di 7va.fm siamo pieni di luce green con Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Bentrovati nello studio Fuxa dalla vostra Eve Stagione in questo sabato che ci scompiglia i capelli. Ah no, mettiamoci il casco e facciamo un giro in Vespa. Nel 1946 l'abruzzese Corradino d'Ascanio volle creare un motociclo adatto all'utilizzo quotidiano e che fosse abbordabile per tutti. Da questi concetti di semplicità ed economicità nasce lo scooter per eccellenza, ovvero la Vespa. Sono state fatte molte versioni, tra cui la GT, la Rally, la elettrica e ancora una Red per la lotta contro l'AIDS ed Emporio Armani. Simbolo del design italiano, la Vespa è esposta in musei di tutto il mondo e fa parte della collezione permanente della Triennale di Milano e del MoMA di New York.

0: In chiusura dell'Almanac di questo sabato, il Twitter di Alberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, Almanacca non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca.
1: Dallo studio Oro in pieno weekend, in collegamento Angie Calandra con il sound di Safe and Jazz ad impreziosire ogni capitolo quotidiano in questa settimana di Almanacca. Ecco la pennellata per questo sabato.

Billy Evans è un talento unico ed originalissimo che ha influenzato enormemente il mondo del jazz come pianista, compositore e come esecutore, sempre elegante ma invasivo, quasi di soppiatto, con il suo amore per Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Ravel, Stravinsky e Debussy. Il brano che ascoltiamo è tratto da un album del Billy Evans Trio, pietra miliare del jazz moderno, un modello di buon gusto, precisione e perfetta eleganza. Piano, contrabbasso e batteria sono in pari equilibrio per lievità e raffinatezza. Da Portrait of Jazz, Billy Evans in Autumn Leaves.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via D'Annunzio.

0: Sono le 13 e 17 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va. Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale

Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LTRadio.
2: Horas e 26 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: La manca minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
3: By Caterina.
2: 16radio.it.
4: Sono le 13:35.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Questa è RAM 7 Vachu 5. RAM 7 Vachu 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
1: Beh, insomma, è sempre valida la teoria del fatto che in estate è sempre weekend, però insomma non proprio per tutti, perché ci sono quelli che hanno le ferie lunghe, quelle che hanno non le hanno, che magari lavorano proprio di più nel corso. I famosi stagionali, no? E vabbè, ma comunque insomma è sempre estate, quindi c'è quest'aria festosa. E poi ci sono quelli appunto che prendono proprio la feria del weekend, inventano dei weekend lunghissimi, delle sorti di ponti personalizzati e robe del genere così. Noi osserviamo comunque il calendario, quando arriva il weekend vogliamo ascoltare solo la crema, solo le prime della classe della nostra classifica, alta qualità pop rock derivati, c'è sempre una spruzzata di brasiliana, c'è sempre l'italiana di alta gamma, però insomma il rock comanda, non c'è niente da dire, c'è un po' di pop, un po' di funky, arrivano i Van Halen. Se ce la facciamo, perché in posizione numero 7 avevo però avuto uno spoiler, un'anticipazione di quello che ascolteremo dopo. Mi sembrava un po' forte come ritmo, perché forse il brano più energetico che abbiamo in classifica in questo momento. Anche i Van Halen sono capaci di arroventare tanto, ma abbiamo in queste settimane in classifica una mid-tempo davvero suggestiva, ma non per questo di tasso tecnico inferiore. Ci sono sempre le super sei corde di Eddie Van Halen, un'occasione in più per ricordarlo. Walk Is In.

Al vivo, perché in 5150 Expanded Edition ci sono le tracce originali in studio, ma vengono riproposte le medesime anche in edizione live. Super cofanetto davvero prezioso ed imperdibile. Così si ha modo di ascoltare una volta di più il magico Eddie Van Halen, indimenticabilissimo. Attenzione, perché al 6 in attivo di due livelli.

Matteo Tiraboschi, grazie vita, in posizione argento, quindi argento tricolore, musica blu, musica azzurra anche in oro, confermata la numero uno. E allora c'è Ada Reina con Mefistofelico, a te logo da Chico Catenacci.

0: Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 9 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Energia che contagia. Solte esse grito que contagia.
2: CBC Radio, comunichi di più.
3: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
4: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margarita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
5: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
4: Casa Mamma Margarita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
6: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
4: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
7: Maniera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
4: Una scuola dei sogni a Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
8: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
4: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Insomma, ci stanno quattro amici a sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, oh, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa, è campato fino a 95 anni. Dice, tutto quest'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì, però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Se dici radio, comunichi di più.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Benvenuti al talk show Caso Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Caso Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Caso Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Benvenuti al talk show Caso Antonio. 16 Radio Comunità.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno da qualche parte ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentrovati all'ascolto del GRS Week, in studio Patrizia Cupo. Ci sono fatti di cronaca che oltre il perimetro giudiziario entrano nel discorso pubblico e lo modificano. Diventano terreno di confronto politico, culturale, mediatico, cambiano il modo in cui una comunità guarda alla sicurezza, alla legittima difesa, all'uso della forza pubblica, al diritto di sapere. È accaduto con il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva per l'uccisione di 2 rapinatori dopo l'assalto alla sua attività, e accade in un contesto diverso e con accertamenti ancora in corso dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia a Bologna. Vicende lontane tra loro, ma accomunate da un elemento. La costruzione della verità non passa solo dalle aule giudiziarie, passa anche dalle immagini disponibili, dalle testimonianze, dal lavoro dei media, dalla capacità di verificare e contestualizzare ciò che viene visto, diffuso, commentato. In questo senso, il G8 di Genova del 2001 resta un precedente decisivo. Nell'anniversario dei fatti della scuola Diaz torna il tema del ruolo avuto da video, fotografie e documentazione indipendente nella ricostruzione di una delle pagine più gravi della storia repubblicana recente. Dentro quella vicenda, Indimedia rappresentò un'esperienza nuova per l'Italia, una rete di comunicazione indipendente e partecipativa, capace di raccogliere e far circolare materiali prodotti dal basso, quando il racconto dei grandi media non bastava a restituire la complessità di ciò che stava accadendo. Sentiamo Emanuela Del Frate, giornalista e tra le curatrici del libro collettivo Millennium Bug, dedicato alla storia di Indimedia Italia.
6: L'obiettivo di Indimedia meglio era quello di permettere a tutti quanti di poter fare informazione. Questo permise a tutti i manifestanti di poter scrivere e mandare testimonianze. Questo ha permesso di raccogliere tutte quante le testimonianze di quelle che sono state anche le violenze in piazza, ma è quello che è successo all'interno della caserma di Bolzaneto, anche se non ci sono ovviamente materiali video o immagini che lo possono dimostrare. Ma il lavoro più grande che è stato fatto è stato quello, sicuramente quello di videomaker, che si sono ripercati nelle piazze, hanno registrato e documentato tutto quanto quello che stava succedendo, e poi sono anche quelli che hanno permesso di prendere le immagini dell'eruzione all'interno della Diaz. Senza quel tipo di immagini non si sarebbe probabilmente arrivati neanche ai processi. L'open publishing è stato il precursore di quello che poi è stato chiamato citizen journalism, dove tutti possono fare informazione. Non tutti sono d'accordo su questo, però il principio di fondo poi è anche quello che ha portato alla nascita dei social.
5: Genova segnò quindi anche un passaggio importante per il giornalismo. Il movimento dei movimenti portò in piazza una partecipazione ampia, plurale, internazionale. Accanto ai grandi media, che spesso faticarono a interpretare la complessità di ciò che stava accadendo, nacquero e si consolidarono forme di comunicazione indipendente, capaci di produrre e condividere contenuti in tempo reale. Quale fu il ruolo dei media a Genova nel 2001 e come sarebbe oggi il racconto dei giorni del G8 con i social e il citizen journalism? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Mari, giornalista del secolo XIX e autore di Genova oltre Genova.
7: Molto tempo prima del vertice, un po' tutti i giornali hanno raccontato le istanze di quelli che al tempo chiamavamo tutti no global. Nell'imminenza del vertice, in realtà, però, vinsero quelle forze oscure che volevano far precipitare Genova in un ambiente plumbeo, cupo, pieno di preoccupazioni. Quindi questo allarme e questo soffiare continuamente sui possibili scontri oscurò necessariamente i contenuti. Vero? I giornali mainstream di 25 anni fa caddero in questa trappola. Perché? Perché piccoli scontri avvenivano in altre manifestazioni cosiddette no global in giro per il mondo. Poi però il canale informativo italiano cambiò. Ci furono due grandi cambi di marea. L'assalto alla Diaz, che fece definitivamente credere a tutti i direttori che la polizia aveva completamente perso il controllo, un po' grazie alle immagini che anche quella nuova forma di giornalismo che era dietro e dentro Indymedia portava, ossia la testimonianza che davvero i camion stavano investendo o cercavano di investire i manifestanti. E poi questo assalto spudorato, immotivato, illegale, violento, dittatoriale alla Diaz fece cambiare la narrazione. Tutti capimmo che il sistema era saltato. Quando dico tutti, dico i giornali seri, neutrali, indipendenti, autonomi. E se al 2001 avessimo avuto YouTube, Facebook e Instagram, le cose sarebbero state molto peggiori. E mi spiego, perché con quel governo di destra a destra ci sarebbe stata una cosiddetta bestia social media manager che alle 3:30 del 20 luglio 2001 avrebbe scaricato sugli italiani una valanga di immagini di vetrine infrante, di auto in fiamme, di negozi assaltati, di sassaiole, di uomini vestiti di nero incappucciato che avrebbero inondato l'Italia di un messaggio nefasto.
5: Il caso Genova resta uno dei passaggi più rilevanti nel rapporto tra documentazione video e ricostruzione giudiziaria. Le immagini possono essere strumenti importanti per chiarire dinamiche, tempi e responsabilità, ma nel processo penale non hanno valore automatico. Devono essere acquisite, verificate e lette insieme agli altri elementi dell'indagine. È un tema che riguarda anche la cronaca di oggi. Sentiamo Giulia Fiorelli, professoressa associata di diritto processuale penale e diritto penitenziario all'Università di Roma 3.
8: Sicuramente nelle vicende di cronaca che suscitano un forte impatto emotivo, le immagini e l'intervento dei media possono influenzare profondamente la percezione pubblica dei fatti. A mio avviso però è fondamentale distinguere il piano mediatico da quello processuale. Dal punto di vista del processo penale, una ripresa video non costituisce automaticamente una prova regina. È un elemento di prova che deve essere acquisito secondo le regole del processo, verificato nella sua autenticità, contestualizzato e valutato insieme a tutte le altre risultanze istruttorie. Allo stesso modo, il dibattito pubblico e l'attenzione dei media non dovrebbero incidere sull'accertamento giudiziario, accertamento che resta governato dalla presunzione di innocenza e dalla valutazione del materiale probatorio secondo quelli che sono i principi e le regole processuali. Il rischio semmai è che si sviluppi un processo mediatico nel quale si formano giudizi anticipati, giudizi capaci di influenzare l'opinione pubblica e indirettamente di esercitare una forte pressione sul sistema della giustizia. Per questo è essenziale mantenere una distinzione tra il tempo della comunicazione e il tempo della giustizia. Il primo è immediato e risponde alle esigenze dell'informazione, il secondo richiede approfondimento, contraddittorio, garanzie. Solo mantenendo distinte queste due dimensioni è possibile tutelare insieme il diritto all'informazione e la serenità dell'accertamento giudiziario.
5: Un video può aprire una pista, smentire una versione, sostenere un'indagine, ma perché diventi conoscenza pubblica servono verifica, responsabilità editoriale e rispetto dei tempi della giustizia. È questo il nodo che lega la memoria di Genova alla cronaca di oggi, non solo che cosa viene mostrato, ma come viene raccontato e interpretato. Per questa settimana è tutto. Notizie e approfondimenti su giornaleradiosociale.it.
9: Ocote From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo day
10: From 7 bar FM alter radio Algo day
9: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo day
11: From 7 bar punto FM alter radio Algo day
12: From 7ba.fm/LTRadio. Algo Day. From 7ba.fm/LTRadio.
13: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algo Day, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
14: Ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito.
13: Assolutamente.
14: Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
13: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto il grande Christian della Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo, però, perché abbiamo ancora da
14: salutiamolo Christian, salutiamolo, sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
13: Beh, in effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo. E mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
14: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te. Ti avevo già detto questa cosa.
13: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
14: Certo. Allora, dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Brassenica, un premio molto, molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, questa cosa non lo so, te lo dico.

0: Sì, sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video perché è molto molto carino, dai.
1: E allora, eccola qui Alma Nera con Nuova Luce. C'è una

0: Beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio, un testo molto interessante al Manera, che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però non è inaspettato il pezzo, ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come.
1: Allora,
0: nato.
1: Guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere, tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettato.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci capitano,
1: della
0: no?
1: Vita,
0: perché
1: sì,
0: siamo,
1: sì,
0: che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questa.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo, cioè, per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa, no? Sono l'inaspettato della vita, che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di

0: ogni giorno, dico io, mi ha aspettato che c'è nella vita.
1: Sì.
0: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
1: Sempre. Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo ancora Alma Nera con questa

inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrai però parlare ancora un po' di te, vogliamo conoscere

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è che anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole, oddio ci stanno sentendo, sto dicendo la verità, che dice, è grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente. Nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente.
0: Quindi io
1: amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: È anche un rischio. Perché si fa presto a dire:
1: però
0: è biografico.
1: È bello anche questo.
0: Si fa presto a dire: è biografico, non è biografico, non è autobiografico. Però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa, e tantissimo direi, di chi lo ha scritto.
1: C'è quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Complicata?
0: Tempo è volato via con due pezzi.
1: No, di che
0: favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con setteva.fm. ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio, grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere. Davvero simpaticissima Almanera. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day. Intanto però cercate Almanera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: horas e 40 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Seven VA.fm. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Ekaterina.
1: By Ekaterina.it.
3: Sono le 15:46.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata. Beh, in questa puntata di weekend dopo.

con noi un mega arci special guest. Si tratta di Francesco Catenacci. Allora, Chico intervista Francesco e Francesco intervista Chico.

Intiero o quasi, comunque Milky and David Guetta, la grandissima, con questo pezzo delicato ma non assolutamente privo di ritmo, Just the Way You Are. Beh, qua si parlava del fatto che la comodità è di fare il TG, che ripescono sempre la nonnina con la mezzo litro d'acqua minerale di un'improbabile marca, etichetta ben coperta, il telegiornale da oltre 15 anni, quando arriva la temperatura elevata manda sempre la stessa cosa, quello che si bagna nella fontana, è così, è spesso presa di mira naturalmente in Roma Centro, e tutti quanti sono tranquilli, un servizio in meno, immagini di repertorio, e magari vabbè l'audio forse è ritoccato.

in questo periodo non ne abbiamo, allora riusciamo a inserire il disco dei desideri, altrimenti chiudiamo troppo presto. Però è un'ottima occasione, perché uno dice: cosa vorreste sentire? E quindi

Mio di Marty Twerk avanza questa settimana dalla posizione 19 alla 15, è lontano dalla top 7, dalle 7 chiavi del ritmo, ma statene pur certi, beh, ne siamo sicuri che ne siete certi, perché siete proprio voi che date il polso della situazione. Già sale abbastanza vorticosamente, tra qualche tempo sarà nelle posizioni che contano. Adesso siamo sul momento dei saluti, sulla bandiera a scacchi. Runaway è la numero uno confermata rispetto a 7 giorni fa, la firma è sempre quella di Lady Gaga, che questa volta ricorre alla

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

la novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 16 e 19 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dino.
2: 26 anni di musica, paesaggi e incontri. È Musica sulle Bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti, pensati per un pubblico di ogni età. Una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina

0: Sculture in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.
1: La farmacia del paesino, il dottore deve astentarsi un attimo, ci lascia il tirocinante. Dicevo, mi raccomando, cercate a San Campana. Dice, sì, si preoccupi, dottore. Dopo una mezz'ora ritorna, dice, allora com'è andata? Dice, guardi, dottore, tutto tranquillo, è venuta la signora Maria a Fruttivendola, c'aveva un po' l'occhio arrossato, gli ho dato il collirio. Dice, poi è venuto il panettiere, gli faceva male il dente, gli ho dato un moment. E poi è venuto il signor Giovanni, mi ha detto se gli potevo dare un calmante per la dissenteria, e io ho fatto prendere 30 gocce di Valium. 30 gocce di Valium e va la dissenteria. Ma scusa, ma che cazzo c'entra il Valium? Dice, ma perché? Ma non è un calmante? Sì, è un calmante, ma quello c'ha la dissenteria. Te posso proprio lasciare solo a beha, lasciamo perdere, meno male che non è niente che gli può far male. Il giorno dopo il farmacista, mentre va al lavoro, incontra il signor Giovanni. Guarda, gli fa, signor Giovanni, come va? Mi cago ancora addosso, però non mi importa niente.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 16 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Miau da Simona Mattioli, anche in questa puntata due righe da 7 Vowel Life. Semplicemente antipatico? Assolutamente no. Decisamente di spiccata personalità, il gatto potrebbe benissimo essere il migliore amico dell'uomo, ma non si abbasserebbe mai ad ammetterlo e Doug Larson e a farcelo notare.

Pensate che il luogo in cui abitate può essere considerato galleria d'arte. Wesley Bites ha sentenziato che non c'è alcuna necessità di sculture in una casa in cui vive un gatto. Il prossimo rendezvous, sempre alla stessa ora qui, sulla vostra radio preferita, è su Facebook page 7 Vowel Life, Kiss and Meow, da Simona Mattioli.

0: Avete ascoltato Setteva Wildlife. Simona Mattioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile Setteva.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: Sono le 17:06.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza, esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Cerveteri Ladispoli e di Santa Severa in direzione Santa Severa in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Roma. Sulla strada statale 148 Pontina è attiva una chiusura di 3 km circa nella fascia oraria dalle 20.30 alle 6 tra gli svincoli di Torre de Cenci e via Decima Castel Porziano in direzione Terracina, deviazioni segnalate in loco. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più.
6: Il GR Sanità dell'Agenzia DIA.
7: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne singole e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità, la Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità oppure in sovrappeso associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarin. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.
1: 7 va Latino presenta Bachata Reggaeton Merengue, Dembow, Salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio. Diaboleto Latino en el ritmo caliente.

0: 7 Balatino presenta: bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: Seven VA.fm. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
5: Music selection by Caterina.
4: By Caterina. 16radio.it.
6: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita. Sogniamo insieme su Radio Bellezza.
7: Sono le 17:53.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5.
1: It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
2: Beh, insomma, è sempre valida la teoria del fatto che in estate è sempre weekend, però insomma non proprio per tutti, perché ci sono quelli che hanno le ferie lunghe, quelle che hanno non le hanno, che magari lavorano proprio di più nel corso. I famosi stagionali, no? E vabbè, ma comunque insomma è sempre estate, quindi c'è quest'aria festosa. E poi ci sono quelli appunto che prendono

dati e robe del genere. Così noi osserviamo comunque il calendario, quando arriva il weekend vogliamo ascoltare solo la crema, solo le prime della classe della nostra classifica. Alta qualità pop rock derivati, c'è sempre una spruzzata di brasiliana, c'è sempre l'italiana di alta gamma, però insomma il rock comanda, non c'è niente da dire, c'è un po' di pop, un po' di funky, arrivano i Van Halen. Se ce la facciamo, perché in posizione numero 7 avevo però avuto uno spoiler, un'anticipazione di quello che ascolteremo dopo. Mi sembrava un po' forte come ritmo, perché forse il brano più energetico che abbiamo in classifica in questo momento. Anche i Van Halen sono capaci di arroventare tanto, ma abbiamo in queste settimane in classifica una mid-tempo davvero suggestiva, ma non per questo di tasso tecnico inferiore. Ci sono sempre le super sei corde di Eddie Van Halen, un'occasione in più per ricordarlo. Walk Is In.

Al vivo, perché in 5150 Expanded Edition ci sono le tracce originali in studio, ma vengono riproposte le medesime anche in edizione live. Super cofanetto davvero prezioso ed imperdibile. Così si ha modo di ascoltare una volta di più il magico Eddie Van Halen, indimenticabilissimo. Attenzione, perché al 6 in attivo di due livelli.

Matteo Tiraboschi, grazie vita, in posizione argento, quindi argento tricolore, musica blu, musica azzurra anche in oro, confermata la numero uno. E allora c'è Ada Reina con Mefistofelico, a te logo da Chico Catenacci.

0: Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito 2minutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy. Volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Carter's Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo e indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Jo e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.
4: Il GR politico dell'agenzia di...
5: È il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna nel quartiere Pilastro, dopo un intervento della

0: polizia. L'esame autoptico condotto all'ospedale Sant'Orsola è stato disposto tramite il conferimento questa mattina in procura. Nella giornata di ieri, un TAC pre-autopsia ha sollevato un'ipotesi shock. Fakir potrebbe essere morto soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i polmoni e per la compromissione delle vie respiratorie a causa dello schiacciamento a terra col torace. Aspettiamo il parere dei consulenti, è il commento del legale dei poliziotti. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti di polizia dopo l'intervento che ha portato al decesso di Abderrahim Fakir. Dai video, spiega, si evince che i poliziotti si siano approcciati con la delicatezza che ci vuole in questi casi. Credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori. Secondo il titolare del Viminale, c'è stata tutta l'attenzione e l'equilibrio che serve in questi casi, ma invita comunque ad attendere le indagini. A proposito degli scontri di lunedì, durante il presidio a sostegno della famiglia Fakir, Piantedosi critica il sindaco di Bologna. Da Lepore, una grave sottovalutazione della piazza. Approvato ieri in Consiglio dei Ministri il disegno di legge contro la criminalità minorile, già ribattezzato Anti-Maranza, le norme hanno l'obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang. Si modifica l'articolo 98 del Codice Penale che regola l'imputabilità dei minori. Non abbassiamo l'età, precisa il ministro Nordio, resta tra i 14 e i 18 anni, quello che cambia è l'onere della prova. Saranno sempre imputabili, salvo si dimostri l'incapacità di intendere e volere. Le opposizioni attaccano, è una vergogna. Giuseppe Conte, pungola Meloni. Chi sbaglia paga, pure se minore, tranne in Fratelli d'Italia. Il riferimento è al caso del Mastro. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe doganali sono scattate per oltre 60 paesi e sostituiranno il dazio globale del 10% in scadenza. Nonostante le contestazioni della Corte Suprema USA, che aveva giudicato illegali quelli precedenti, i nuovi dazi sono tra il 10% e il 12,5%. Tra i paesi colpiti, Regno Unito, Messico, Canada, Australia, India, Cina e i 27 dell'Unione Europea. Pechino contesta i nuovi dazi sottolineando che le guerre commerciali non favoriscono nessuno. L'UE li accoglie con favore, ritenendo rispettato l'accordo da parte degli Stati Uniti.
1: Molti uomini amano così tanto la propria moglie, che per non consumarla, usano un'altra.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita e apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LTRadio.
4: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre. Sono le 18 e 42 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Onda sulla cresta dell'onda.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.

0: da Mary Taracciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Mary Taracciatti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: GR Mondo Hi-Tech dell'agenzia Dire.
3: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro ha un...

Economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il

controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.

0: 7 va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Dezenove horas e 21 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
4: E aí, minha gata, como é que tá meus fãs?
5: Tá bonito, tá de G10.

0: magia.
1: 16 radio, comunichi di più. 16 radio, comunichi di più.
2: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19 e 34 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: Parleremo di tante tante belle cose, parleremo di musica, sport, attualità, inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici, inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare, tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di Sette.
1: Giorni fa è in vetta, schizzano le bambole di pezza senza permesso. A te logo da Chico Catenacci.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con il Jafar Tatikon, DJ.

lotta, è una lotta, e si corre una lotta, però almeno nel weekend siamo un po' più, no? Con più elettrici, più esauritissimi. Più esauritissimi non si può dire, lo so, non si può dire nemmeno, no, più esauriti si può dire, esauritissimi da solo senza il più, meno diviso per, una mescolanza tra l'italiano e la matematica,

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, Moda Città della Cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Se dici radio, comunichi di più.
4: Sono le 20 e 5 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIMA.
2: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite, con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne single e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità, la Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione

diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione, i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarin. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della

collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.

0: imprevedibile e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Insomma, c'è stato un sardo, va dal dottore e fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore gli fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna, mica.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo l'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 20 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Sono le 21 e 9 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso di Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Porcinari e di Aprati, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano, in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentrovati all'ascolto del GRS Week, in studio Patrizia Cupo. Ci sono fatti di cronaca che oltre il perimetro giudiziario entrano nel discorso pubblico e lo modificano. Diventano terreno di confronto politico, culturale, mediatico, cambiano il modo in cui una comunità guarda alla sicurezza, alla legittima difesa, all'uso della forza pubblica, al diritto di sapere. È accaduto con il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva per l'uccisione di 2 rapinatori dopo l'assalto alla sua attività, e accade in un contesto diverso e con accertamenti ancora in corso dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia a Bologna. Vicende lontane tra loro, ma accomunate da un elemento. La costruzione della verità non passa solo dalle aule giudiziarie, passa anche dalle immagini disponibili, dalle testimonianze, dal lavoro dei media, dalla capacità di verificare e contestualizzare ciò che viene visto, diffuso, commentato. In questo senso, il G8 di Genova del 2001 resta un precedente decisivo. Nell'anniversario dei fatti della scuola Diaz torna il tema del ruolo avuto da video, fotografie e documentazione indipendente nella ricostruzione di una delle pagine più gravi della storia repubblicana recente. Dentro quella vicenda, Indymedia rappresentò un'esperienza nuova per l'Italia, una rete di comunicazione indipendente e partecipativa, capace di raccogliere e far circolare materiali prodotti dal basso, quando il racconto dei grandi media non bastava a restituire la complessità di ciò che stava accadendo. Sentiamo Emanuela Delfrate, giornalista e tra le curatrici del libro collettivo Millennium Bug, dedicato alla storia di Indymedia Italia.
1: L'obiettivo di Indymedia era quello di permettere a tutti quanti di poter fare informazione. Questo permise a tutti i manifestanti di poter scrivere e mandare testimonianze. Questo ha permesso di raccogliere tutte quante le testimonianze di quelle che sono state anche le violenze in piazza, ma è quello che è successo all'interno della caserma di Bolzaneto, anche se non ci sono ovviamente materiali video o immagini che lo possono dimostrare. Ma il lavoro più grande che è stato fatto è stato quello, sicuramente quello di videomaker, che si sono divertiti nelle piazze, hanno registrato e documentato tutto quanto quello che stava succedendo, e poi sono anche quelli che hanno permesso di prendere le immagini dell'eruzione all'interno della Diaz. Senza quel tipo di immagini non si sarebbe probabilmente arrivati neanche ai processi. L'open publishing è stato il precursore di quello che poi è stato chiamato citizen journalism, dove tutti possono fare informazione. Non tutti sono d'accordo su questo, però il principio di fondo poi è anche quello che ha portato alla nascita dei social.
5: Genova segnò quindi anche un passaggio importante per il giornalismo. Il movimento dei movimenti portò in piazza una partecipazione ampia, plurale, internazionale. Accanto ai grandi media, che spesso faticarono a interpretare la complessità di ciò che stava accadendo, nacquero e si consolidarono forme di comunicazione indipendente, capaci di produrre e condividere contenuti in tempo reale. Quale fu il ruolo dei media a Genova nel 2001 e come sarebbe oggi il racconto dei giorni del G8 con i social e il citizen journalism? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Mari, giornalista del secolo XIX e autore di Genova oltre Genova.
6: Molto tempo prima del vertice, un po' tutti i giornali hanno raccontato le istanze di quelli che al tempo chiamavamo tutti no global. Nell'imminenza del vertice, in realtà, però, vinsero quelle forze oscure che volevano far precipitare Genova in un ambiente plumbeo, cupo, pieno di preoccupazioni. Quindi questo allarme e questo soffiare continuamente sui possibili scontri oscurò necessariamente i contenuti. Vero? I giornali mainstream di 25 anni fa caddero in questa trappola. Perché? Perché piccoli scontri avvenivano in altre manifestazioni cosiddette no global in giro per il mondo. Poi però il canale informativo italiano cambiò. Ci furono due grandi cambi di marea. L'assalto alla Diaz, che fece definitivamente credere a tutti i direttori che la polizia aveva completamente perso il controllo. Poi, grazie alle immagini che anche quella nuova forma di giornalismo che era dietro e dentro Indymedia portava, ossia la testimonianza che davvero i camion stavano investendo o cercavano di investire i manifestanti. E poi questo assalto spudorato, immotivato, illegale, violento, dittatoriale alla Diaz fece cambiare la narrazione. Tutti capimmo che il sistema era saltato. Quando dico tutti, dico i giornali seri, neutrali, indipendenti, autonomi. E se al 2001 avessimo avuto YouTube, Facebook e Instagram, le cose sarebbero state molto peggiori. E mi spiego, perché con quel governo di destra a destra ci sarebbe stata una cosiddetta bestia social media manager che alle 3:30 del 20 luglio 2001 avrebbe scaricato sugli italiani una valanga di immagini di vetrine infrante, di auto in fiamme, di negozi assaltati, di sassaiole, di uomini vestiti di nero incappucciato che avrebbero inondato l'Italia di un messaggio nefasto.
5: Il caso Genova resta uno dei passaggi più rilevanti nel rapporto tra documentazione video e ricostruzione giudiziaria. Le immagini possono essere strumenti importanti per chiarire dinamiche, tempi e responsabilità, ma nel processo penale non hanno valore automatico. Devono essere acquisite, verificate e lette insieme agli altri elementi dell'indagine. È un tema che riguarda anche la cronaca di oggi. Sentiamo Giulia Fiorelli, professoressa associata di diritto processuale penale e diritto penitenziario all'Università di Roma 3.
7: Sicuramente nelle vicende di cronaca che suscitano un forte impatto emotivo, le immagini e l'intervento dei media possono influenzare profondamente la percezione pubblica dei fatti. A mio avviso però è fondamentale distinguere il piano mediatico da quello processuale. Dal punto di vista del processo penale, una ripresa video non costituisce automaticamente una prova regina. È un elemento di prova che deve essere acquisito secondo le regole del processo, verificato nella sua autenticità, contestualizzato e valutato insieme a tutte le altre risultanze istruttorie. Allo stesso modo, il dibattito pubblico e l'attenzione dei media non dovrebbero incidere sull'accertamento giudiziario, accertamento che resta governato dalla presunzione di innocenza e dalla valutazione del materiale probatorio secondo quelli che sono i principi e le regole processuali. Il rischio semmai è che si sviluppi un processo mediatico nel quale si formano giudizi anticipati, giudizi capaci di influenzare l'opinione pubblica e indirettamente di esercitare una forte pressione sul sistema della giustizia. Per questo è essenziale mantenere una distinzione tra il tempo della comunicazione e il tempo della giustizia. Il primo è immediato e risponde alle esigenze dell'informazione, il secondo richiede approfondimento, contraddittorio, garanzie. Solo mantenendo distinte queste due dimensioni è possibile tutelare insieme il diritto all'informazione e la serenità dell'accertamento giudiziario.
5: Un video può aprire una pista, smentire una versione, sostenere un'indagine, ma perché diventi conoscenza pubblica servono verifica, responsabilità editoriale e rispetto dei tempi della giustizia. È questo il nodo che lega la memoria di Genova alla cronaca di oggi, non solo che cosa viene mostrato, ma come viene raccontato e interpretato. Per questa settimana è tutto. Notizie e approfondimenti su giornaleradiosociale.it.
8: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
9: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
8: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
10: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
11: From 7va.fm/alterradio. Algo Day. From 7va.fm/alterradio.
12: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algo Day, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
13: Ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito.
12: Assolutamente.
13: Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
12: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto, il grande Christian dell'Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo però, perché abbiamo ancora da
13: salutiamolo
12: fare
13: Christian, salutiamolo sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
12: Beh, in effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo, e mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre sì. Ne abbiamo, no?
13: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te, ti avevo già detto questa cosa.
12: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
13: certo. Allora dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Prassenica, un premio molto molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, tu questa cosa non la sai, te lo dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista. È stata un'esperienza bellissima.
12: Insomma, è un pezzo dinamico, va ascoltato, sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di
13: senti smenti. Diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo insomma c'è una strega dentro me. Dice tutto.
12: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
13: Sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
12: E allora eccola qui, Alma Nera con Nuova Luce.

0: Beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio, un testo molto interessante, al Manera che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come.
1: Allora, guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Chris. È molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge.

0: che diamo sempre tutto per scontato.
1: Esatto.
0: Diamo per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa, no? Sono l'inaspettato della vita che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io. L'inaspettato che c'è nella vita.
1: Sì.
0: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive. Sempre.
1: Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo ancora Alma Nera con questa in-

inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrai però parlare ancora un po' di te, voglio

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è che anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole. Oddio, ci stanno sentendo? Sto dicendo la verità, che dice, è grave? Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente. Nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente.
0: Quindi
1: amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo.

0: diamo dentro agli altri.
1: Eh beh, si
0: quindi
1: fa presto,
0: sai, è anche un rischio, è anche un rischio.
1: Certo, perché si fa presto a dire
0: però
1: è biografico.
0: È bello anche questo.
1: Si fa presto a dire è biografico, non è biografico, non è autobiografico, però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa e tantissimo direi di chi lo ha scritto.
0: Cioè quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
1: Certo.
0: Sono
1: allora,
0: complicata?
1: Al Manera, no, il no. Tempo è volato via con due
0: no,
1: testi
0: di che
1: favolosi.
0: Mi stai scaricando, dillo che si è capito, che non mi sopporti più.
1: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con 7va.fm, ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
0: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere, quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
1: Piacere nostro.
0: Un abbraccio
1: grazie a te.
0: Ciao, buon ascolto, grazie.
1: Alla
0: ciao.
1: Prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere, davvero simpaticissima Alma Nera. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day. Intanto però cercate Alma Nera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day.
3: Algo Day. Algo Day.
2: From 7va.fm/Alti Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: De 1h47.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 21 e 56 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con il Jafar Tatikan, DJ.

Eccoci qua, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata. Beh, in questa puntata di weekend dopo tutto quanto un arco settimanale caratterizzato da super ospiti, ospitesse, chi più ne ha più ne metta, adesso è con noi un mega arci special guest. Si tratta di Francesco Catenacci. Allora Chico intervista Francesco e Francesco intervista Chico. Sennò che weekend è?

Rintiero o quasi, comunque Milky and David Guetta, la grandissima, con questo pezzo delicato ma non assolutamente privo di ritmo, Just the Way You Are. Beh, qua si parlava del fatto che la comodità è di fare il TG, che ripescano sempre la nonnina con la mezzo litro d'acqua minerale di un'improbabile marca, etichetta ben coperta, il telegiornale da oltre 15 anni, quando arriva la temperatura elevata manda sempre la stessa cosa, quello che si bagna nella fontana, è così, è spesso presa di mira naturalmente in Roma Centro, e tutti quanti sono tranquilli, un servizio in meno, immagini di repertorio, e magari vabbè l'audio forse è ritoccato, non lo so, però immagini sicuramente in loop, no, stiamo dicendo così, però insomma beviamo molto perché è una raccomandazione che ci serve qua in studio, abbiamo i nostri mineraloni.

Questo periodo non ne abbiamo, allora riusciamo a inserire il disco dei desideri, altrimenti chiudiamo troppo presto. Però è un'ottima occasione, perché uno dice: cosa vorreste sentire? E quindi

di Marty Twerk avanza questa settimana dalla posizione 19 alla 15, è lontano dalla top 7, dalle 7 chiavi del ritmo, ma statene pur certi, ne siamo sicuri che ne siete certi, perché siete proprio voi che date il polso della situazione. Già sale abbastanza vorticosamente, tra qualche tempo sarà nelle posizioni che contano. Adesso siamo sul momento dei saluti, sulla bandiera scacchi. Runaway è la numero uno confermata rispetto a 7 giorni fa, la firma è sempre quella di Lady Gaga, che questa volta ricorre all'aiuto di

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR commissioni dell'agenzia Dire.
2: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per

0: nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al MITUR soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
1: Quando pensate che sia tutto finito e vedete solo il buio, e tutti intorno a voi si allontanano da voi, uscite dal cinema e il film è finito. Seguimi per altri consigli milionari.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
4: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti, mia magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: tutto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 47 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: una certa della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, via, Pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti, un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita, con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cos'è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR Sanità dell'Agenzia DIN.
2: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite, con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne single e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità. La Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità oppure in sovrappeso associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione, i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarin. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 23:53.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Beh, insomma, è sempre valida la teoria del fatto che in estate è sempre weekend, però insomma non proprio per tutti, perché ci sono quelli che hanno le ferie lunghe, quelle che hanno non le hanno, che magari lavorano proprio di più nel corso. I famosi stagionali, no? Vabbè, ma comunque insomma è sempre estate, quindi c'è quest'aria festosa. E poi ci sono quelli appunto che prendono proprio la feria del weekend, inventano dei weekend lunghissimi, delle sorti di ponti personalizzati e robe del genere così. Noi osserviamo comunque il calendario, quando arriva il weekend vogliamo ascoltare solo la crema, solo le prime della classe della nostra classifica, alta qualità pop rock derivati, c'è sempre una spruzzata di brasiliana, c'è sempre l'italiana di alta gamma, però insomma il rock comanda, non c'è niente da dire, c'è un po' di pop, un po' di funky, arrivano i Van Halen. Se ce la facciamo, perché è in posizione numero 7. Avevo però avuto uno spoiler, un'anticipazione di quello che ascolteremo dopo. Mi sembrava un po' forte come ritmo, perché forse è il brano più energetico che abbiamo in classifica in questo momento. Anche i Van Halen sono capaci di arroventare tanto, ma abbiamo in queste settimane in classifica una mid-tempo davvero suggestiva, ma non per questo di tasso tecnico inferiore. Ci sono sempre le super sei corde di Eddie Van Halen, un'occasione in più per ricordarlo. Walk Is In.

Al vivo, perché in 5150 Expanded Edition ci sono le tracce originali in studio, ma vengono riproposte le medesime anche in edizione live. Super cofanetto davvero prezioso ed imperdibile. Così si ha modo di ascoltare una volta di più il magico Eddie Van Halen, indimenticabilissimo. Attenzione, perché al 6, in attivo di due livelli, i

parla di Lou Gramm, è venuto fuori con un album semplicemente intitolato Released. Si è fatto aspettare un po', diciamo quasi due lustri interi, però insomma dentro c'è anche Time Heals the Pain, che ascoltiamo ancora in sottofondo, che è comunque insieme a tantissime altre tracce di grande qualità. Ancora un

Matteo Tiraboschi, grazie vita, in posizione argento, quindi argento tricolore, musica blu, musica azzurra anche in oro.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! Wow!
2: E sono le nuove Power LED leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
3: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
2: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
4: È mezzanotte e 25 minuti.
5: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Orant, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Orant definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Orant, in libreria da Einaudi.
3: Il GR politico dell'agenzia di...
4: È il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna nel quartiere Pilastro, dopo un intervento della polizia. L'esame autoptico condotto all'ospedale Sant'Orsola è stato disposto tramite il conferimento questa mattina in procura. Nella giornata di ieri, un attacco pre-autopsia ha sollevato un'ipotesi shock. Fakir potrebbe essere morto soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i polmoni e per la compromissione delle vie respiratorie a causa dello schiacciamento a terra col torace. Aspettiamo il parere dei consulenti, è il commento del legale dei poliziotti. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti di polizia dopo l'intervento che ha portato al decesso di Abderrahim Fakir. Dai video, spiega, si evince che i poliziotti si siano approcciati con la delicatezza che ci vuole in questi casi. Credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori. Secondo il titolare del Viminale, c'è stata tutta l'attenzione e l'equilibrio che serve in questi casi, ma invita comunque ad attendere le indagini. A proposito degli scontri di lunedì, durante il presidio a sostegno della famiglia Fakir, Piantedosi critica il sindaco di Bologna. Da Lepore, una grave sottovalutazione della piazza. Approvato ieri in Consiglio dei Ministri il disegno di legge contro la criminalità minorile, già ribattezzato Anti-Maranza, le norme hanno l'obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang. Si modifica l'articolo 98 del Codice Penale che regola l'imputabilità dei minori. Non abbassiamo l'età, precisa il ministro Nordio, resta tra i 14 e i 18 anni, quello che cambia è l'onere della prova. Saranno sempre imputabili, salvo si dimostri l'incapacità di intendere e volere. Le opposizioni attaccano, è una vergogna. Giuseppe Conte, pungola Meloni. Chi sbaglia paga, pure se minore, tranne in Fratelli d'Italia. Il riferimento è al caso Delmastro. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe doganali sono scattate per oltre 60 paesi e sostituiranno il dazio globale del 10% in scadenza. Nonostante le contestazioni della Corte Suprema USA, che aveva giudicato illegali quelli precedenti, i nuovi dazi sono tra il 10% e il 12,5%. Tra i paesi colpiti, Regno Unito, Messico, Canada, Australia, India, Cina e i 27 dell'Unione Europea. Pechino contesta i nuovi dazi sottolineando che le guerre commerciali non favoriscono nessuno. L'UE li accoglie con favore, ritenendo rispettato l'accordo da parte degli Stati Uniti.
1: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, algo de.
5: From 7 bar, FM alter radio, algo de.
1: From 7 bar.fm barra alter radio.
6: From 7va.fm Nauti Rádio, All Good Day.
1: From 7va.fm/Alto Radio, All Good Day. From 7

0: abbastanza noto e popolare, ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
1: Ciao Francesco e ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
1: È già davvero.
0: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
1: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? È un modo proprio per fare amicizia, quindi è una bellissima cosa.
0: Da sempre

0: Aldo Musicale, a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento, vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione. Davvero molti complimenti, quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni? Poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibire in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, a Casa Sanremo, una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi, eh?
1: Va bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Molti uomini amano così tanto la propria moglie, che per non consumarla, usano un'altra.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 52 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

0: Goshie.
1: Reginaldo.
2: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
3: È l'una e quattro minuti.
4: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale, sepolta per millenni, minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi e un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi, forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
5: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia. E di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. 2 trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel Siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel Ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la manovazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e c'è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.

0: ritrovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata Next Generation, che raccoglie sempre di più il vostro consenso, e questo non può farci altro che piacere. Iniziamo subito con quello che è l'appuntamento di weekend, con le sette tracce che sono risultate essere le migliori di quest'arco settimanale. E allora si parte da Brenda James, Wrong Way Home.
1: Green light bleeds on your skin.

che in questo momento, ed è l'unico caso per la breve storia di 10 settimane di Next Generation in cui la stessa firma vanta due pezzi nella top 7, perché presto la incontro.

0: ladies and
1: gentlemen. 7VA.FM.
2: Nel 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
3: È luna e 47 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: And now play Trip, your mental music journey.